0: italiane da cantare.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Sotto costo è off.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: nostro oroscopo ormai è diventato uno degli appuntamenti fedelissimi della mattinata, gli appuntamenti fissi, quello che non possiamo perdere, quello che è desiderato da tutti, tant'è che gli ascoltatori ormai ce lo commentano, dicono: oh, ma è andata male, a me è andata bene. Però ragazzi, così dicono le stelle, non è che possiamo, che può andare sempre benissimo per tutti.
1: Ma vorrei ricordarti che oggi è venerdì, quindi niente voti, ma solo una classifica dei quattro segni che sotto le lenzuola questo weekend, ragazzi, faranno faville.
0: Potremmo dare anche i voti postumi al weekend, quando facciamo l'oroscopo hat.
1: Sì.
0: Noi poi il lunedì chiediamo: ma il voto che avete dato al vostro partner venerdì
1: è pericoloso,
0: cioè,
1: molto
0: si è comportato bene, sì. ha dato seguito allora oppure niente, vabbè, no.
1: Allora, il segno più fortunato sotto le lenzuola questo weekend è il segno dei gemelli.
0: Poi lunedì ci dite,
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

cane, perché ti odio. Non cancellarmi, perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa, e ti capisco, perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: finisce qua per questa settimana l'appuntamento con l'anteprima di Buongiorno UK. Noi torneremo lunedì raccontandovi cosa è successo oggi nella puntata.
1: Non scappate, non spegnete la radio, non cambiate stazione, perché fra poco c'è Paolo Zippo che inizia con un sacco di argomenti. Mm-hmm. Non ha dormito tutta la notte per preparare la puntata.
0: C'ho due occhi che sembrano due lampioni. Ci risentiamo fra poco. Ogni tanto mi cosa sarà?
1: Le mille bolle blu.
0: Quelle.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 5:58.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
5: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico.
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: italiane da cantare. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
0: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: E voilà, sembra ieri che dicevamo inizia la settimana ed è già finita praticamente, quasi perlomeno. E venerdì, amici!

dallo studio 43. Esagero così, insomma, di Bella e Monella sta per andare in onda una puntata di Buongiorno Unca, la trasmissione. Non so perché mi è venuta sta roba qua stamattina, scusate, probabilmente sento l'atmosfera del venerdì, vabbè, cioè, galvanizzato, mica tanto, c'ho da fare un sacco di robe in questo weekend lavorative, ahimè, di conseguenza non è che sarà proprio sto weekend da godere al 100%, sai com'è settembre, si riparte, si fa un sacco di cose, si rimandano un sacco di impegni, no? Quando sei in agosto, ai primi di settembre, almeno a me capita così, rimando, dici sì, lo facciamo la prossima settimana, sì, lo facciamo la prossima settimana, non ti preoccupare, faccio la prossima settimana quel lavoro là, sì, te lo consegno la prossima settimana, e poi si arriva alla prossima settimana e sei praticamente nel guano, mettiamola così. Amici, buongiorno, questa l'ho detto, è Bella e Monella, questo è Buongiorno qua, io sono Paolo Zippo, sono pronto ad accogliervi a braccia aperte in un'altra puntata del nostro mattino, della nostra prima mattinata, ovvero di Buongiorno un cam. Buongiorno, sono

0: comincio subito dando i numeri, anzi dando il numero, quello di telefono, quello del WhatsApp sostanzialmente, al quale potete inviare i vostri messaggi, che è 393 7366 170. Lo dico a quelli che non lo conoscono ancora, a quelli che non se lo sono memorizzati, a quelli che non partecipano abitualmente alla nostra trasmissione, tutti gli altri insomma dovrebbero conoscerlo molto bene. In questa settimana, la prima di settembre tra l'altro, ci siamo dedicati spesso alle cose che accadono al mattino, no? D'altronde in questa fascia qua volete occuparvi di altro, che dobbiamo occuparci di politica, di sport, di cultura. No, parliamo delle piccole disgrazie di noi che siamo costretti a svegliarci alle 4, alle 4 e mezza, alle 5, mentre gli altri placidamente dormono ancora nel loro lettino e ci dicono poi quando ci incontrano: come fai a svegliarti a quell'ora là? Ma a noi piace stare insieme, a me piace tantissimo accompagnarvi in questa prima parte della giornata, poi arriverà anche Lisa eccetera, per cui vorrei concludere questo ciclo, diciamo così, di puntate dedicate alla mattina con uno dei riti che assolutamente fanno parte dell'inizio della giornata, fanno parte secondo me di tutte le 24 ore poi, ovvero la colazione, no? Perché ho trovato ieri, sfergugliando, io sferguglio durante la giornata sui siti internet, su quelli di informazione seria, su quelli di informazione un po' meno seria, alla ricerca di qualcosa di cui si possa parlare poi, no, nella nostra mattinata, così partendo da lì e poi allargando il discorso alle nostre esperienze. Allora, ho trovato una ricerca di YouGov, ovviamente l'organismo che ha fatto questa ricerca, che dice che circa un italiano su due fa colazione da solo. Sai che la colazione, quella delle pubblicità, no? È sempre con tutta la famiglia. Ah, che bello! È la merendina, i biscottini, questo e quell'altro. Invece, un italiano su due, fra cui credo anche moltissimi di noi che siamo svegli a quest'ora, intendo, fa colazione da solo. Il 36% la fa con il partner e solo il 22% la fa con tutta la famiglia riunita insieme davanti al tavolo. Per cui stamattina ho deciso che non mi fidavo del sondaggio, che non mi fido mai dei sondaggi, poi vi spiegherò anche magari il perché. Ma ve lo chiederei, cioè voglio dire, siete obbligati, perché insomma se lavorate siete obbligati a fare colazione da soli oppure in compagnia, cioè riuscite a fare colazione in due con il vostro partner, magari lui o lei si svegliano appositamente per fare colazione insieme a voi, poi magari ritornano a letto. Ora ragazzi, conosco gente che fa così, cioè, quello è amore esagerato, sì. Perché io mia moglie la lascio a letto al mattino, ragazzi, mi alzo alle 4:30, vuoi che ti costringa ad alzarti per fare colazione con me? No, assolutamente no. Però magari voi mi risponderete in maniera diversa. E allora, amici di Buongiorno Un Cavo, avete capito che stamattina si parla della colazione, quella che avete già fatto, quella che vi state apprestando a fare da soli o in compagnia. 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: pensando a quanto sarebbe bello poter fare la colazione del mulino bianco. No, quelle della pubblicità praticamente. E invece noi del mattino molto presto, noi facciamo parte di questa, diciamo così, esclusiva selezione di persone che si svegliano molto presto al mattino, siamo spesso e volentieri costretti a far colazione da soli. Ma il mio impegno di questa mattina è quello di scoprire se questo sondaggio fatto che dice che praticamente un italiano su due fa colazione da solo è reale oppure falso.
1: Buongiorno un cazzo. Allora, io mi sveglio alle 5 di mattina.
0: Ok.
1: Mi vengo giù, faccio la colazione da solo.
0: Eccomi.
1: Poi mi siedo sul divano, vado,
0: sì,
1: a vedere il giardino.
0: Sì.
1: E via dicendo. E poi mia moglie si sveglia alle 5:30. In un quarto alle 6 e poi vado a svegliare mia figlia alle 6 per prepararla. Quindi io faccio colazione beatamente da solo.
0: Che forse non è neanche male, no? Il pensiero, dici, va a far colazione da solo magari i primi momenti della giornata, che sei un pelino nervosetto.
2: Ciao Paolo, buongiorno. Io, siccome mi sveglio sempre alle 4 la mattina generalmente, oltre anche un po' prima. Però non ho subito la fame e la voglia di mangiare.
0: Ah.
2: Allora mi porto via uno yogurt, un frutto e me li mangio dopo in camion, strada facendo, mi fermo, mi faccio una pausetta, mi mangio il mio yogurtino, la mia frutta e sono a posto. Ciao, un abbraccio da Marchino il camionaro.
0: Grazie Marchino, buon lavoro. Finora siamo a colazione da solo 2, colazione in compagnia 0. La vostra compagnia, già, la vostra colazione la fate da soli, la fate insieme al partner, la fate insieme ai figli, oppure magari durante la settimana la fate da soli e durante il fine settimana, se non lavorate, riuscite a farla tutti appassionatamente insieme. Ecco, a me capita il sabato o la domenica, solitamente con mia moglie la facciamo insieme la colazione, ma il resto dei giorni col cavolo che si alza alle 4:30.

0: Dove vedo, vi sento quasi cantare questa canzone degli 883, anche a me viene inesorabile, nonostante l'abbia sentita 12 miliardi di volte. Ogni volta che parte una canzone d'amore io me la canto qua a microfoni spenti. Uno spettacolo abbastanza indecoroso, a dir la verità, almeno per quanto mi riguarda. Allora, la colazione stamattina è protagonista di questa nostra prima ora insieme a Buongiorno Unca. Colazione che dovrebbe essere il famoso momento in cui la famiglia si ritrova, e poi non è così, perché tutti hanno orari di lavoro diversi. Adesso ricominceranno le scuole, di conseguenza anche i ragazzi avranno orari diversi per svegliarsi, andare uno a scuola, l'altro a scuola, l'altro, tutti insieme, caffè, latte, biscotti. Buongiorno amore, come state? Sì, nelle pubblicità succedono queste cose, nella vita reale. La vita reale è diverso, uno fa colazione mentre l'altro è sotto la doccia, i figli dormono ancora, qualcuno è già uscito di casa perché lavora. Secondo questa ricerca che abbiamo pescato, circa un italiano su due fa colazione da solo. E allora qui stamattina su Bella Monella, Buongiorno Ca, stiamo indagando sul fatto che questa cosa sia reale oppure no. E me lo state dimostrando anche voi.
1: Buongiorno Ca.
0: Ma ciao!
1: La mia compagna alle 6 di mattina non la svegli nemmeno con un terremoto.
0: È vero.
1: Quindi io faccio colazione da solo. Buongiorno Ca.
0: Grazie.
1: Stefano Asolo.
0: Grazie Stefano, buona giornata. Ah sì, secondo me sì. Poi pensa che c'è gente che si sveglia ancora prima, come a lui ad esempio.
2: Buongiorno Ca Paolo. Ovviamente io la colazione la faccio da solo, perché soprattutto d'estate che abbiamo dei ritmi da paura. Colazione alle 2:30, al massimo alle 3:30 della notte, non è che della mattina.
0: È uno spuntino notturno.
2: I miei figli, tanto meno, anche perché poi da metà giugno a fine agosto se ne vanno al mare, quindi io rimango proprio a casa da solo, anzi scusate, col gatto. Quindi non esiste, sempre da solo. Domani mattina niente colazione, perché si va a donare il plasma.
0: Ok.
2: Però prima alle 5 devo portare nostra figlia a prendere il treno, che deve tornare in università, che la settimana prossima ho un esame.
0: Ok.
2: Quindi colazione sempre da solo.
0: Qui sta vincendo a mani basse la colazione da solo, almeno fra gli amici del primo mattino. E voi, da soli o in compagnia?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
5: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
11: Ma va, sono andato da Ivan Team.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sono sbilanciati moltissimo gli ascoltatori di Buongiorno Un Cast. Stamattina ci state raccontando se parlate con i vostri animali e di cosa parlate con i vostri animali, perché abbiamo scoperto che il 70% delle persone parla con gli animali, quindi di qualcosa si parlerà.
1: Allora, ci stanno arrivando tantissime foto interessanti, sì, di animali. Abbiamo, non possiamo trasmettere la radio, come sapete.
0: Esatto, abbiamo un problema di trasmissione alla radio delle foto, per cui abbiamo bisogno di vostri messaggi, cioè non delle foto.
1: Però tanti vicini carini.
0: Sì, adesso
1: sai che io c'ho un debole per i gattini.
0: Ma perché c'è questa diatriba cane gatto, no? Sempre, no? Che dicono
1: io
0: che
1: sono per il gatto che si fa un po' gli affari propri, è anche leggermente opportunista,
0: sì,
1: eh?
0: No.
1: Niente, almeno i miei.
0: Conosco gatti che hanno quattro padroni.
1: Beh, io ho di case
0: che vanno e vanno a mangiare da tutti, praticamente. Mio.
1: Guarda, le mie due case è un gatto senza fondo. Ho capito che è arrivato, ma io penso che sia per la mia assenza a mangiare tipo due ore, ogni due ore.
0: Cioè, tu dici che gli manchi talmente, certo, tanto che lui
1: affoga i dispiaceri nel cibo.
0: Figurati, quello mangia e basta. No? Cioè.
1: Al di là di questo, Sonia scrive: eh sì, con gli animali e soprattutto con i gatti ci si sfoga, ma ti danno sempre ragione.
0: Cioè, quella è una delle cose comode, no? Degli animali, il fatto che tu puoi parlargli, sfogarti, raccontargli, dirgli: ma è vero che ho ragione? Lui fa meo e tu dici
1: o fa bau bau
0: o fa e ti dà ragione. Ma io ero curioso di sapere se c'era qualcuno che dialogava invece tipo figlio, no? Col cane. Sai che tanti dicono che il cane è come un figlio, no? Che lo trattano anche come un figlio, lo vestono, cioè. Per cui volevo capire se ci parlavano anche nello stesso modo in cui si parla ai figli, chi lo
1: ha
0: sa.
1: A scatola chiusa, sperando che non siano tanti insulti, sentiamo lui.
0: No.
2: Io la mattina guardo il mio cane e gli dico: oggi vai tu a lavorare. Lui mi guarda e fa finta di non capire.
1: Ecco, fantastico.
0: Perché secondo me lui è furbo e noi invece che veniamo a lavorare neanche un po'.
3: Radio Bella e Monella.

0: C'è gente che parla con gli animali, c'è gente che parla, meno male, insomma, visto che li consideriamo di famiglia, scopriamo anche cosa gli diciamo, no, a sti animali.
1: Allora, due informazioni, perché ogni tanto devo fare la professoressa, bacchettona,
0: faccia la maestrina,
1: eccetera, eccetera. Bellissimi i vostri animali, potete mandarci le foto, ma diteci anche quello che è il focus, no, dell'argomento.
0: Sì, perché continuano ad arrivare una valanga di foto. Ah, ti mostro.
1: E poi non possiamo trasmettere, ragazzi, perché siamo una radio.
0: Sì, esatto.
1: Ma soprattutto raccontateci se ci parlate oppure no. E se ci inviate un messaggio audio, mi raccomando, non utilizzate il viva voce,
0: sì, perché,
1: perché altrimenti non sentiamo e non capiamo niente.
0: Vabbè, sono le 7:42 del mattino, eccola qua. Io le faccio i discorsi, le chiedo cosa vuole mangiare, se ha sete, se vuole andare a fare la cacca.
1: Cosa ti risponde Giulia?
0: Cosa vuoi mangiare oggi? Allora, il menù prevede crocchette di pollo, crocchette di manzo, crocchette di agnello.
1: Vuoi sapere, adesso non prendermi per matta, ma vuoi sapere che faccio io? Ci sono, sai, le bustine o quella che ha, non so, il manzo, il tonno.
0: Gliela fai vedere?
1: Io gliele faccio vedere e gli dico: Micius, scegli cosa vuoi oggi.
0: Ma scegli!
1: Vieni avanti e ne sceglie una delle due. Io rido sempre perché dico: ah, allora oggi hai scelto succulenti trancetti di salmone.
2: Radio Bella e Monella.

0: Daniele Silvestri con Salirò e sì, gli animali, i nostri amici con cui dialoghiamo ogni tanto.
1: Buongiorno amici che ci state ascoltando, 393-7366-170 il numero per arrivare a noi, per raccontarci, ma noi invece dobbiamo raccontare delle cose a voi a questo punto.
2: Bella e Monella, ci sono le stelle di Buongiorno un ca.
1: Oggi attenzione perché è arrivato il momento dell'oroscopo, quello esatto, quello che vi prospetta delle notti di passioni se fate parte dei quattro segni fortunati.
0: Ma che meraviglia.
1: 8 niente, 4 invece.
0: Quarta posizione, guarda caso, Paolo, il segno della bilancia.
1: Proprio questo weekend? Vabbè, cari bilanci.
0: Proprio questo
1: no, perché
0: weekend
1: c'è un sacco di roba da fare.
0: Vabbè, bastano quei pochi minuti, no?
1: Sotto le lenzuola torna la voglia di sperimentare e di sorprendere chi crede di conoscerti già bene. La posizione del fenicottero è lì che aspetta.
0: Però se la sveli così. Terza posizione per il cancro.
1: Hai voglia di lasciarti andare e l'intesa fisica migliora quando smetti di voler controllare ogni cosa.
0: Al secondo posto la Vergine.
1: L'attrazione è forte, puoi vivere momenti molto passionali, soprattutto se prendi tu l'iniziativa.
0: Qualcuno deve iniziare.
1: Sì, esatto.
0: E al primo posto lo Scorpione.
1: Quella è mia moglie dello Scorpione.
0: Cioè, primo posto e tu quarto.
1: E la scintille questo weekend.
0: Che poi funziona così, hai capito, tu lavori. Lei chissà.
1: Ok, la trasmissione è finita. Scorpione, il desiderio cresce senza preavviso e una serata normale può prendere una piega decisamente più piccante.
0: Hai capito?
1: Andremo a mangiare messicano, ho capito che funziona praticamente così, non c'è niente da fare.
3: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: volta che sento sta canzone ripenso ad una
1: mare.
0: No, ripenso che una cosa che mi è capitata, che ero a fare un lavoro una volta in montagna a Cortina a presentare un evento, e a un certo punto c'era la musica anche all'evento, a un certo punto arriva una signora e mi dice scusa, potreste mettere sotto il sole di Riccione, perché io sono il sindaco di Riccione. E io al primo momento se dici questa mi sta prendendo per i fondelli, invece no, era il sindaco di Riccione. Però gliel'abbiamo messa.
1: Allora c'è chi punta il dito su di te, dice è la seconda settimana che Paolo Zippo e la sua consorte sono nella top 4 dell'oroscopo hot, qui gatta cicova, ma sai che Paolo Zippo ogni tanto paga Giuseppe Chieto,
0: no,
1: poi lo insulta,
0: no,
1: però
0: no,
1: intanto
0: no,
1: lo paga.
0: No, è che la mia vita cioè molto
1: è attiva, Chiudiamo con questo messaggio,
0: sì.
1: Non riusciamo a mettervi tutti quanti, ma lei semplifica benissimo cosa si dice al proprio animale.
2: Buongiorno ca. Eh sì, con i miei bimbi pelosi ci parlo. Alla mattina li saluto, gli dico mi raccomando, fatti bravi, non fate disastri.
1: Ecco.
2: E alla sera quando torno a casa gli dico ciao amori miei, allora cosa avete fatto?
0: Okay.
2: Ti avete dormito? Amore,
0: ma
2: della
0: rispondo.
2: Mamma.
0: Rispondono loro, sì.
2: Faccio le vocine così. E poi vieni dalla mamma che ti do le poppe. Ecco così. Ciao.
1: Dai che siete in tanti a fare così.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Sotto costo EO.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre.
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: bella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 8 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Gerry Romano. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure per i redditi più bassi, decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa-Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la crsta nei sedicesimi. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Meglio Board è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Meglio Board Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio Board.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
16: Iperceramica.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ciao a tutti quanti, venerdì finalmente 4 settembre con Paolo Zippo ed Elisa. Ci sono delle bestie che volano qua da queste parti.
1: Entrano. Vabbè, quanto io devo trasferirmi, lo so, io non devo vivere più in questo paese, devo andare a vivere all'estero. Adesso sto esaminando con attenzione i paesi dove potrei andare a vivere.
0: Ma lo sappiamo, tu vai in Grecia, vai in un'isoletta, che è l'isoletta si chiama...
1: Sì. Non si chiama.
0: Questa volta andiamo in Finlandia, però al freddo, al gelo.
1: Esatto, però la Finlandia potrebbe essere un bel posto, c'è piena di laghi, di natura.
0: Sì.
1: Di cose. Deve essere molto bella, però fa freddo, questo
0: certo
1: è un
0: che
1: problema.
0: Fa freddo. Hanno trovato un modo quasi disarmante per affrontare una cosa che riguarda tantissime persone, ovvero la solitudine.
1: La solitudine!
0: In alcuni supermercati.
1: Udite, non c'è. Cioè, ti ricordi che avevamo raccontato quella volta del supermercato di Milano per Singo?
0: Dove hai detto che c'era anche quello di Padova.
1: Sì, quello di Padova non era ufficiale, quello invece era dove se mettevi l'ananas da una parte o dall'altra.
0: Sì.
1: Ecco, qui hanno risolto il problema, non devi neanche prendere l'ananas.
0: No, i cestini, quelli di colore rosa, se ne prendi uno il messaggio è abbastanza chiaro, cioè sono da solo e vorrei un compagno, una compagna.
1: Meraviglioso questa cosa qua, cioè sono disposto a fare una cosa, cioè se tu prendi il cestino normale, sono un po' blu o rossi o quello che è, vuol dire che sei occupato o non hai tempo da perdere, insomma. Se invece prendi il cestino rosa, uno può abbordarti, che tu sia uomo o che sia donna, insomma, non cambia. Cioè, ciao, secondo te, bella bambina, posso prendere la maionese o è meglio prendere la senape?
0: Dici sì, che... ma io tipo avrei sbagliato, avrei preso il cestino rosa per il colore.
1: Anche mia moglie probabilmente dice: ah, che bello il cestino rosa!
0: Sì.
1: Ah, lo prendo! E tutti: oh, ciao.
0: Cosa potevano fare tipo rosso e verde. Rosso chi è già impegnato e a posto, verde invece chi è libero.
1: Amici finlandesi, dai, suo cestino rosa! Che poi voglio dire, il vero uomo col cestino rosa non ci può vedere. Noi maschi italici.
0: Sì, e allora stiamo parlando appunto di questa cosa. Cioè, voi prendereste questo cestino rosa qualora fossi single?
1: Io sì, se fossi single, voglio dire.
0: Prendereste il cestino
1: rosa?
0: Ma
1: mi divertirei una cifra.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: cercando te.
1: Oggi però potremmo cercare, stavo pensando, Elisa, con i nostri ascoltatori, qual è il posto migliore per incontrare qualcuno. Quello, cioè, una volta era tipo la discoteca, no? Una volta che c'erano tantissimi locali, si andava in discoteca e lì conoscevi qualcuno, oppure conoscevi qualcuno, che ne so, al corso, in palestra, ad esempio.
2: Ma la palestra, secondo me, rimane un luogo di socializzazione.
1: Ma sai, invece, sempre meno? Perché sono tutti, se tu entri in una palestra, sono tutti con le cuffiette, che ascoltano musica per gli affari loro, cioè non c'è più quel dialogo. Una volta sì, si dialogava, e mi ricordo quando frequentavo di più le palestre, cioè parlavi, conoscevi qualcuno, ma non tanto, perché non c'era mai, cioè, l'idea di parlare con una ragazza, ad esempio, in palestra, ti dava sempre l'idea di fare il marpione, no? Il che era vero, ma tu non volevi farlo vedere. però, adesso io li vedo, cioè, tutti con le cuffiette, si ascoltano la musica o corrono, fanno gli esercizi, ma ognuno si fa gli affari propri, quindi non lo trovo un posto dove conoscere qualcuno. Forse magari un corso di ballo, ecco, quello là.
2: Corso di ballo, però sai, tante volte i balli, magari tipo la salsa, ci vai già col partner a volte,
1: Okay.
2: No, a volte può essere che ti abbinino qualcuno, però è più difficile.
1: Allora, amici, se conoscete, questo abbiamo cambiato un po' le carte in tavola, però se conoscete un posto dove al giorno d'oggi sia facile conoscere qualcuno, ditecelo.
2: Sì, al 393-736-170, se è il supermercato, perché abbiamo capito che anche qui in Italia ci sono questi supermercati, non hanno i cestini rosa, ma bisogna mettere l'ananas in una certa maniera, adesso non so come funzioni. E in questo caso raccontateci se c'è dalle vostre parti un locale, un supermercato
1: dove ci
2: che
1: si
2: sapete
1: trova?
2: Essere appunto gettonato per fare nuove conoscenze.
1: Sì, che poi questa storia dei cestini rosa a me piace, perché cioè, almeno lo sai, no?
2: Sì.
1: Cioè non vai a casaccio, cioè se una ha il cestino, o uno ha il cestino rosa, sai che puoi attaccarci bottone e di conseguenza magari poi ti ghosta, ma è un altro discorso quello.
2: Beh, ma è una nuova conoscenza, poi se sono rose fioriranno.
1: Che poi quale può essere la frase di approccio? Cioè la frase, cioè tu sei lì, no? Avete tutti e due cestini rosa, vi guardate, lei ti guarda, tu la guardi, lei
2: la guarda.
1: Un sorriso.
2: E ciao, poi come ti chiami?
1: Cioè,
2: che ne so.
1: Hai visto quanto costa il finocchio oggi?
2: No, così no.
3: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.

0: Radio Mezzanotte su Radio Bella e Monella. Eccoci qua, stiamo parlando di luoghi dove si possono fare nuove conoscenze, conoscenze che poi magari sfociano, potrebbero sfociare in una relazione un pochino più impegnativa.
1: Sai che stavo ragionando sul fatto che a oggi non saprei più come, cioè,
0: come approcciarti con una persona.
1: Cioè, non, siccome sto da molti anni, no, con mia moglie, non credo. Una volta ero bravo. Adesso non credo che riuscirei più a...
0: Perché ti sei sistemato, sei appagato, basta.
1: Dici? Però secondo me è una skill che ti manca. Così che è.
0: Ma sì, è solo dentro un cassetto. Ah, allora deve esserci la necessità.
1: No, speriamo di no, sinceramente. No, però insomma, va bene così. No, stavo pensando.
0: No,
1: che...
0: era un augurio.
1: No, no, no. Stavo pensando, ragionavo, dicevo, ma se dovesse capitare, se dovessi essere in una situazione, cioè, cosa dico? Cosa faccio? Come mi approccio?
0: Sono cambiati anche i tempi.
1: Esatto, esatto, esatto. Vabbè, sentiamo loro, va, che forse è meglio.
2: Ma io resto comunque dell'idea della palestra. Io sto insieme da mio amoroso da quasi un anno, l'ho conosciuto in palestra.
1: Ok.
2: È vera la storia delle cuffiette, difatti io sono una delle prime che sta sempre con le cuffiette su e si fa gli affari suoi. Però comunque tante volte capita che ti incroci sempre, quindi ti saluti, dopo ti togli la cuffietta, come stai, come va, o magari stai facendo un esercizio difficile, si avvicina a qualcuno e ti aiuta a finirlo, o ti spiega o chiedi a qualcuno come farlo, se carica, se non scarica il macchinario. Quindi un modo di comunicare c'è sempre, secondo me la palestra è il modo migliore per conoscere tanta gente.
1: Ok.
2: Se no, io ho anche lavorato in un bar e anche nel bar conosci tantissima gente, quindi sì. Comunque luoghi di grande comunicazione sono questi.
1: Sì,
0: quindi bar dove magari fanno delle feste.
1: La barista è un
0: oppure
1: classico.
0: Oppure si dice la palestra, però l'approccio può essere quello di: mi aiuti con questo macchinario? Mi puoi aiutare a spostare il tutto?
1: Ciao.
0: Non ho capito come funziona.
1: Ciao, bella bambina. Vuoi vedere il mio manubrio?
0: Guarda, io non lo so se posso continuare la trasmissione.
1: Così, cioè.
0: Michele, però attenzione, perché ci dice salsa e baciata per conoscere.
1: Ah.
0: Anche 10 donne in una sera, top.
1: Cioè conoscere, però non...
0: Non concretizzare, cioè, no. Non intraprendere una relazione. Okay. Scusa, io sono stata al corso di salsa, sono stata anche alle serate, non mi è mai capitato.
1: Cioè, non ti è mai capitato
0: che
1: nessuno...
0: Devo farmi due domande, ho capito.
1: Ti gozzano tutti, no? Dai, non sarà così tragica la situazione. Cioè, io non ho mai, cioè, io ho una non me ne vogliano coloro che amano la musica latinoamericana, ma io ho una sorta di allergia alla musica latinoamericana, proprio non mi piace. Cioè, se c'è una musica che non mi piace,
0: no, poi sai cosa, bisogna essere predisposti.
1: Sì.
0: Cioè, predisposti nel senso voglio conoscere una persona.
1: Sì, sì, allora
0: se non ha interesse, allora non la trovo.
1: Sculetti alla grande.

0: ragazza, con questa storia delle palestre mi sono tornate in mente un sacco di cose.
1: Della mia gioventù, di quando ero giovane, andavo in palestra.
0: C'era una ragazza che mi piaceva tantissimo in palestra.
2: Sì?
0: Sì, ero single quella volta.
2: Sì,
0: ma proprio tanto. Sai quelle persone che vedi, che dici, e non ho mai avuto il coraggio di approcciarmi.
2: Ah no?
0: No, no, ma perché io fondamentalmente dentro sono timido.
2: Sì.
0: Sono... sì, davvero. No, cioè, ormai lo, ma raramente ho la faccia come il culo. Cioè, mm-hmm. No, no, no, su queste cose va, divento rosso.
2: Vero, ragazzi.
0: No, cioè, mi ricordo benissimo, c'era questa ragazza, mi piaceva tantissimo, proprio quelle cose là, mai avuto...
2: Ma lei era single?
0: Non lo so,
2: non
0: perché
2: non...
0: No, no, no, non ne ho la minimità, presumibilmente no, perché era molto carina.
2: Ah.
0: Per cui sarà stata sicuramente impegnata con un miliardario.
2: Ma no, ma no!
0: Allora.
2: Ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF. Un solo spray. CIF. E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella.

0: Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ma vedi quando ti dico che è tutto uguale, fa tutta
1: così.
0: So di aver attirato su di me le ire funeste di tutti coloro che amano la musica latinoamericana, ma questo è solo un mio, cioè non ho detto che fa schifo, cioè ho detto che a me non piace.
1: Sì.

0: voi non abbiatevene a male, cioè non mi troverete mai a ballare la salsa, la baciata e tutte quelle cose là.
1: Ma abbiamo capito che Michele dice sì. Ma sì, uomini,
0: era per conoscere,
1: andate a imparare queste danze. Io che conosco, poi si cucca.
0: Conosco maschi che l'hanno fatto proprio per con quello scopo. Ciao bella bambina, balliamo la baciata, che sai la baciata si balla un po' più stretti, no? Che...
1: Non lo so.
0: No, vabbè,
1: so.
0: Vabbè, no, io non
1: c'ho. No, magari è un posto dove uno riesce.
0: No, sì, corsi di ballo sono uno del secondo me, nella classifica dei luoghi dove conoscere donne o uomini stanno al top.
1: Il corso di tango.
0: Ma secondo me il tango, vedi, il tango è diverso.
1: Dici?
0: Sì, perché il tango, pur essendo una danza, secondo me, sensualissima, sì. Cioè una cosa pazzesca, insomma, vedere ballare bene il tango è una cosa incredibile, uno spettacolo pazzesco, come la milonga. Io in Porto Gallo, visto la milonga, è un altro ballo di quelli che veramente ti trascinano, ma è più difficile, cioè comporta una tecnica, una cosa, secondo me lì non stai
1: pensando. Sì, però c'è sempre la sintonia, no? Quando
0: sì,
1: uno
0: ma lì non stai pensando a cerco di fare il marpione o la marpiona con la, mentre invece se balli la salsa un po' di così dice oh, guarda che bel ragazzotto, cioè, non so, ma è una mia,
1: allora
0: ribadito,
1: chi ha una scuola di ballo e insegna, dove insegna sì, salsa, baciata, le danze caraibiche, sì, eccetera, sì, sì. O chi frequenta
0: esatto,
1: questi balli ci dica, è vero che si fanno nuove conoscenze, che uno va anche per questo scopo, con questo scopo oppure no?
2: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: il rumorazzo.
1: Siamo arrivati al momento più atteso della mattinata, è arrivato il momento del rumorazzo.
2: Sì, un rumorazzo che non ci aspettavamo diventasse così difficile, perché esatto, l'abbiamo messo per la prima volta lunedì e abbiamo detto no, ma questo lo indovinano subito, cioè ci mettono 30 secondi ad indovinarlo, e invece ce lo siamo portati avanti per tutta la settimana.
1: E invece ragazzi, vi rimettiamo alla prova proprio questa mattina in palio. Ricordo che c'è un premio che regaliamo soltanto noi di Buongiorno Unca.
2: Già, e soprattutto un premio che stavolta vi porterete per tutto il weekend.
1: Ovvero
2: la gloria eterna. La gloria eterna, perché noi siamo una trasmissione povera ma ricca di spirito.
1: Esatto.
2: E allora regaliamo la gloria eterna, che è un premio fondamentale. Chi altro regala la gloria eterna? Dico, chi, quale altra emittente radiofonica può accompagnarvi così regalandovi un premio così prestigioso e moralmente importante?
1: Solo noi. Allora andiamo a sentire il rumorazzo, e voi al 393-7366-170 dovete dirci di che cosa si tratta.
2: Sentiamo pure. Mamma mia. Mamma.
1: Risentiamo?
2: Mamma, risentiamolo, dai.
1: Non è facile, ma potete riuscirci al 393-7366-170.

0: Quante ipotesi!
1: Le più sbagliate, ve lo diciamo subito, anche se finalmente alla fine della settimana riusciremo a assegnare questa gloria eterna.
0: Sentiamo qualche messaggio.
2: Televisione o radio, anche la radio quando non prende il canale, bene.
1: No, no,
2: quando il canale è disturbato.
1: È diverso, in quel caso fa.
3: Buongiorno, può essere una radio o un canale TV che non prende il segnale?
0: Tantissimi hanno
1: molti.
4: Il rumorazzo è la saldatrice. Angelo da Treviso.
1: Neanche la saldatrice, Angelo. Neanche la saldatrice.
5: Bella, sono Margherita e secondo me il rumorazzo è una radio che non prende il segnale.
1: No, niente. Da fare, mannaggia.
0: Una sintonizzazione radio. No, purtroppo.
1: Magari la facciamo un'altra volta, così la indovinate tutti.
0: C'è chi ha fame e dice le costine sul barbecue.
1: No, proprio di
0: c'è
1: costine.
0: C'è chi ha detto la grigliata.
1: Nulla che fare con cose che da mangiare, niente, lontano.
0: La pellicola quando scarto, evidentemente.
1: Ah, quando si sbaglia, no. Sì, neanche la pellicola. Il crepitio del fuoco, no, neppure quello.
0: La saldatrice.
1: No.
0: Abbiamo però diverse risposte corrette.
1: E allora sentiamo qual era il rumorazzo di oggi.
6: Stefano di Jesolo, per me è la puntina del disco quando è finito.
1: Sì!
7: Ciao belle monella, secondo me il rumorazzo di oggi è la puntina del giradischi del vinile.
1: Esattamente.
7: Ciao Pietro.
0: La puntina del giradischi, anche Tiziano da Pordenone, anche tantissimi altri hanno risposto correttamente, quindi se siete tra quelli siete meritevoli per tutto il fine settimana della gloria eterna.
1: Il rumorazzo torna lunedì.
8: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: farai questo weekend?
1: Allora, questa sera lavoro. Domani ho un bel po' di pulizie di casa da fare.
0: Aia,
1: tirare, sì. Aia. Si è accumulata della roba. Domenica lavoro, lunedì lavoro e niente. Tra l'altro domani sarò con un aperitivo all'italiana qui domani sera.
0: Sai cosa ti dicono di solito, no? Quando dici che devi lavorare molto, dicono: cosa farai di tutti questi soldi?
1: Beh sì.
0: Vabbè, insomma, anch'io ho un weekend.
1: Pago gli arretrati.
0: Esatto, anch'io ho un bel weekend di lavoro, ma lunedì mattina saremo di nuovo qua dalle 5 alle 6 con l'anteprima e dalle 6 alle 9 con un'altra incredibile mattinata di Buongiorno Unca. Volevo ricordare a tutti che c'è anche il podcast.
1: Sì, esattamente.
0: Per chi se lo fosse perso, cioè chi si fosse perso la trasmissione, c'è la possibilità di sentire tutte le cose che abbiamo detto.
1: Andate ad ascoltarlo. Fra pochissimo, Buongiorno Unca ritorno a lunedì, esatto, anche con l'anteprima. Fra pochissimo arriva Monica, che ha praticamente fatto after, perché ieri sai che eravamo a Montebelluna per il palio. Tutto da cantare. Dei matti sul palcoscenico.
0: Sì,
1: divertentissimo.
0: Ieri sera volevo quasi venire, poi nel momento di uscire da casa ho detto: ma no, sono già stanco.
1: Allora non lo so, Monica è ancora tra noi, è ancora viva, avrà un sacco di sonno, quindi ha bisogno del vostro aiuto. Anzi, se ieri eravate a Montebelluna, ieri sera siete sopravvissuti, 393-7366-170, intanto ciao.
0: Buon weekend.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: Radio Bella e Monella.
8: Le signore sulle sedie, quando torno al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torno al mio
2: Radio
8: paese.
2: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 9 in punto.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buongiorno da Gerry Romano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure a sostegno dei redditi più bassi, decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la Crsta nei sedicesimi. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa Como. In Coppa Italia passa passano agli ottavi Palermo e Verona. Questa è la breaking news di TG Com 24.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Bella e Monella, tutta da

0: sera all'una e mezza ho detto domani mattina non arriverò mai in radio, sono morta senza
1: invece, ragazzi,
0: voce.
2: Eccoci qua,
1: è qui, è eccoci meglio qui. Di Sandokan, altro che Sandokan. Oh, sì.
0: Allora ringraziamo e salutiamo perché c'eri anche tu ieri, perché giocavamo in casa tua, praticamente ormai sei stata adottata.
1: No, beh, sono stata adottata, non lo so. E il prossimo anno comunque sappiate che non porto, perché dopo aver scoperto che portano su un carretto del peso di 380, mi pare, chili,
0: sì,
1: io mi arrendo.
0: Stiamo parlando del Palio del Vecchio Mercato, in quel di Montebelluna. Ieri sera c'è stata la nostra serata, c'erano un miliardo di ascoltatori. Non siamo riusciti a salutare tutti, ragazzi, ma avete visto, è stata una serata abbastanza impegnativa. Attiva, e c'erano le contrade che si sfidavano in questa gara di karaoke. Ha vinto il Vecchio Mercato, anzi,
1: sì,
0: Mercato Vecchio,
1: Mercato Vecchio
0: è il nome corretto della contrada. Per cui complimenti ancora ai ragazzi, bravissimi, tutti bravissimi. C'era anche lei lì ieri che è venuta a fare un giro. C'era Greta, insomma, in metà di mille. Ci siamo molto divertiti. Ma una cosa che non ho capito, ma deve essere un po', sai, come quando fanno Sanremo, che c'è quella roba, come si chiama, il Fanta Sanremo,
1: sì,
0: che se fanno determinati gesti fanno punti, no? Ieri sera, in più o meno tutte le esibizioni, c'era gente che faceva proposte di matrimonio più finte che vere.
1: Okay.
0: Ok. Tanto che in ufficio ho dei palloncini a forma di cuore che non so chi ci ha dato delle contrade di ieri. L'ho
1: portati. Le hanno fatte anche a te le proposte?
0: Sì, anche a me. Un giovane ragazzo molto bello, peraltro.
1: Ah, sì.
0: E la signora Gobetti, che è il grillo parlante di Pinocchio, mi fa: sì,
1: sì.
0: Ha detto: Greta potrà essere sua madre, cioè, nel senso, per carità.
1: Sono già a posto.
0: Però mi sembra un po', esatto, fuori luogo. Però è stato molto divertente. Allora, parliamo di proposte di matrimonio. Stamattina, dove, in quale luogo avete fatto, ricevuto o visto una proposta di matrimonio?
1: E se state aspettando una proposta di matrimonio, dove vi piacerebbe riceverla?
3: Radio Bella e Monelli,
4: state da cantare.
5: Cercherò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: 393 73 66 170.

0: molto bene, così come noi ne vogliamo a lei. Con Disco Prosecco si parla di proposte di matrimonio, perché ieri sera sul palco di Montebello della nostra festa, e ancora ringraziamo tutti gli amici del Palio del Vecchio Mercato, l'amministrazione comunale, tutti gli ascoltatori che erano veramente in tantissimi presenti, un sacco di gente ha fatto delle finte, immagino.
1: Eh beh,
0: però
1: sì, ce n'era una non finta.
0: Secondo me una o hanno fatto per, capito, far casino loro, ma c'era una coppia che mi sembrava fosse abbastanza credibile la cosa. Ora, amici di Montebelluna del Palio,
1: sì,
0: se qualcuno sa se è stata fatta fra tutte le proposte che hanno fatto ieri sera sul palco, perché quasi tutti l'hanno fatta una, se ce n'era una di vera, fateci sapere. Che
1: sì,
0: che infatti io sono curiosa, io ma anche lei.
1: No, no, certo che sono curiosa. Allora, ho visto una proposta di matrimonio a Venezia in una calle che però puzzava di fogna. Mi sono detta, ma un posto migliore no? Comunque lei ha detto di sì.
0: Ah beh, sarà stato un posto che per significava qualcosa per loro, forse non c'era gente in mezzo ai piedi, che ne sai.
1: O magari erano dei turisti, quindi Venezia è bella dappertutto.
0: Tutta, certo.
1: Eh sì, sentiamo qui.
2: Ciao ragazzi, sono Michael.
1: Ciao Michael.
2: Allora, io mi sono sposato il 1° giugno di quest'anno, le ho fatto la proposta a Linda. L'anno scorso le ho organizzato la festa sorpresa per i suoi 40 anni, sì, no, una bella milfona. E abbiamo mangiato, festeggiato, ballato, poi d'accordo col DJ, ha messo la nostra canzone, mi sono inginocchiato, ho fatto la proposta davanti alle sue migliori amiche che sono partite a urlare, mi sembrava di essere un pollaio. Però dai, non se l'aspettava, anche perché non abbiamo mai minimamente parlato di matrimonio, ed eccoci qua.
0: Sorpresa!
2: Ciao!
0: Ciao, bello,
1: bravo,
0: bello,
1: bravo!
0: Raccontateci delle vostre proposte di matrimonio, dove le avete viste, avute, fatte, dove le vorreste, ma anche che canzone volete sentire.
1: Mandate subito un messaggio audio cantando un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Che bello!

0: Silvia che scriveva: quanto belli eravamo noi di Caonada ieri. Beh, eravate splendidi,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Belli, belli.
0: Hanno fatto lo spettacolo con l'uomo ragno loro. C'era tutta la cosa, poi moriva l'uomo ragno.
1: Eh sì, è vero, è vero.
0: Tutto un casino. Ma tutti belli, ragazzi. Tutti. Veramente complimenti a tutte le contrade perché si sono impegnate un casino. Anche se devo dire la verità, quello che mi ha fatto più ridere, adesso non mi ricordo il nome della contrada, quelli con la maglia gialla, che il tizio
1: sì,
0: teneva quella palla.
1: Quelli
0: che ha fatto l'Italo Disco.
1: Italo Disco, sì.
0: A cantare, vabbè.
1: Era forse.
0: Però l'ha messa in scena bellissima.
1: Contea, forse.
0: Può essere,
1: guarda, Contea.
0: Non lo so, però stupendi. Con quella palla a specchi che penzolava sopra la testa della gente, stupendi, ragazzi.
1: Allora, stiamo parlando di proposte di matrimonio questa mattina. L'avete ricevuta, non l'avete ricevuta? Com'è stato? Raccontateci un pochino. Intanto, vediamo chi si è aggiudicato la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno, Bella e Monella, vorrei sentire la canzone che fa. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Lasciateci ballare con il bicchiere in mano. Domani poi ci sentiamo a dirci ti amo. Così ci sente tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.

0: bella tutta da cantare. Piccola pausa per noi, torniamo tra pochissimo con il vero o falso di oggi. Tutti pronti?
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.

0: €99 negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da €1,80. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo €1, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno €15 nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Succede solo questo mese.
6: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
7: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it.

0: Fit. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso
2: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: Gli anni su Bella e Monella.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di

0: degli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: L'appuntamento con la pillola degli anni. Siamo andati a riprendere Cedro con Goodbye, da un sacco di tempo che non la sentivamo. Francesca Michelin con Fulmini addosso e Annalisa con 10, tutte da cantare.
0: Bella e Monella.
1: Ma siamo arrivati anche al momento dei veri o falsi. Anche oggi, ragazzi, giochiamo insieme in palio. Abbiamo due ingressi per il parco delle grotte di Oliero, posto molto molto bello che vi aspetta a pochi minuti da Bassano del Grappa. Siamo in Valsugana, il parco vi aspetta tutti i giorni, nel fine settimana poi soprattutto visitate le grotte, il parco, c'è anche la gita in barca alla Grotta Parolini, insomma un appuntamento meraviglioso. Questa domenica poi c'è anche la festa di chi arriva con gli amici a quattro zampe, quindi dog friendly vi aspettano i nostri amici del parco delle grotte di Oliero. Tutte le informazioni sui social cercando grotte di Oliero. Ma noi, ragazzi, siamo pronti a giocare con il vero o falso, e primo, la prima di voi che ci dà la sequenza corretta di veri o falsi di oggi vince due ingressi per il parco delle grotte di Oliero. Allora, attenzione, attenzione, vado con le notizie, sigla. La prima notizia di oggi riguarda Beyoncé, che quando era molto giovane ha cantato un pezzo che si chiama Killing Time, che è stato inserito nella colonna sonora originale del film Man in Black con Will Smith. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, parliamo di Carmen Consoli. Nel suo album Amuri Luci c'è una canzone che si chiama Galateia, cantata tutta quanta in lingua greca antica. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero tre, Mark Ronson quando era molto giovane è stato il beatmaker ufficiale dei Beastie Boys. Sarà vero, sarà falso?
2: 393 73 66 170 e

0: oggi siete stati molto molto bravi in tanti. Vado direttamente con le risposte corrette. Beyoncé, quando era giovane, è vero, ha cantato un pezzo che si chiamava Killing Time, che è andato nella colonna sonora di Man in Black con Will Smith. La canzone non risulta in realtà cantata da lei, ma la voce è la sua. Dopodiché è diventata famosa con le Destiny's Child. Dal 97 in poi ha avuto una carriera incredibile. Comunque la prima era vera. La seconda, Carmen Consoli ha pubblicato un album, il decimo per lei, Amori Luci, dove ha messo insieme il dialetto siciliano e lingue storiche del Mediterraneo come l'arabo e il latino, e c'è un pezzo che si chiama Galateia che proprio è cantato in greco antico, quindi vera anche la seconda. La terza invece, Mark Ronson, che sappiamo insomma essere molto noto per la produzione di Uptown Funk di Bruno Mars, ha vinto un Oscar con la colonna sonora di A Star Is Born, insomma molto molto famoso, non ha mai fatto però il beatmaker per i Beastie Boys. Ha iniziato come DJ nei club hip hop di New York, nelle feste private, poi ha iniziato a fare il produttore, ma non è mai stato il beatmaker dei Beastie Boys. Quindi vero, vero, falso, abbiamo decretato anche il vincitore. Il nostro vincitore di oggi è...
1: Buongiorno bella Monella, Luca Santa Maria e Sala.
0: Ciao
1: per
0: Luca.
1: Me è vero, vero e falso. Buongiorno, salve, buona giornata.
0: Buongiorno anche a te, sei tu che vinci due biglietti per il parco delle Grotte di Oliero che vi aspetta tutti i giorni. Tutte le info sui social cercando Grotte di Oliero. Bravo Luca.
2: 393 73 66 170 e il

0: eccoci la città, ragazzi, pronti anche tra poco a fare un po' di casino con la nostra sorella d'Italia Paola in arrivo per l'ultima puntata della settimana di sorelle.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 km e Ali Family Run di 2 km aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
8: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Caldana Europe Travel. Specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa. Con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Radio Bella e Monella.
12: Io sono magico, italico romantico.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
0: le 11:02.
13: Notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno.
15: Un distretto unico della manifattura del nord è la sfida lanciata da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Liguria, che si sono riunite ieri insieme ai rappresentanti del sistema industriale. Il progetto è il primo risultato concreto del lavoro avviato con la cabina di regia delle regioni del nord.
16: Da giovedì 10 settembre ripartirà il servizio di rinforzo DAE per gli istituti secondari superiori servito da AVM a CTV sia nell'ambito urbano del Comune di Venezia sia in quello extraurbano. Nel servizio scolastico sono impiegati 200 autisti e altrettanti autobus per circa 500 corse garantite ogni giorno, il 10% del totale. Le tariffe sono invariate rispetto agli anni scorsi.
15: Palazzo Bragadin, la residenza veneziana nel sestiere di Santa Croce, dove Pierre Cardin disegnava, progettava, diventa un museo che aprirà al pubblico il prossimo 12 settembre. Saranno 130 gli abiti da sfilata esposti da tutte le collezioni.
1: Gli eventi.
15: La sera del 7 settembre il Pasubio sarà illuminato per celebrare i 100 anni dell'ossario e i 600 della Madonna di Monte Berico. Il fascio luminoso sarà visibile dal piazzale del Santuario Mariano a Vicenza e meteo permettendo anche da Venezia e da tutta la pianura padana orientale. Appuntamento alle 21:30 al Sacello oppure dalle 20 a Pian delle Fugazze per chi vuole partecipare alla fiaccolata.
16: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
0: Un
14: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
17: Tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella e Monella. Very Italian People.
18: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
19: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
20: Subaru.
21: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
1: Bella e Monella, tutta.

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Buon venerdì ragazzi, eccoci. La puntata di Sorelle con Monica Morgan e Paola Cavinato, l'ultima della settimana. Di cosa parliamo, dottoressa?
2: Presenti, buongiorno disagiate e disagiati, attenzione, parliamo di una nuova legge che colpirà duramente la gente distratta, non solo quelli che guidano ma anche quelli che camminano a piedi per strada. Si tratta della bozza del nuovo codice della strada. Attenzione, cosa prevede? Non si potrà più attraversare la strada con superficialità, bisogna fermarsi, guardare, non zigzagare e non scrollare sul cellulare. Praticamente, insomma, è come fare un esame di guida senza la macchina.
1: La
2: però
1: gente deve imparare
2: serve.
1: A camminare, perché vanno in giro senza guardare dove vanno, capito?
2: Esatto.
1: Hanno messo anche la multa.
2: Sì,
1: 75 euro. Cioè, sì. Se tu attraversi guardando il cellulare o il tablet o hai il computer aperto, insomma, cioè, stai facendo i cavoli tuoi e stai attraversando la strada, ti danno una multa di 75 euro
2: sì.
1: su questa bozza, non è
2: sì.
1: ancora ufficiale. Il telefono puoi usarlo solo in caso di urgenza, ma devi tenere l'udito libero, se no non senti se arrivano o meno le macchine.
2: Sì.
1: Ti devi fermare prima delle strisce e guardare se arrivano le automobili
2: sì.
1: e non puoi andare avanti e tornare indietro, fare zigzag e fare altre robe come i ninja.
2: Esatto, allora aiutiamo il governo, favorevoli o contrari alla multa da 75 euro per chi attraversa sulle strisce scrollando sul cellulare?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

che ne pensi alle Sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: giro per il mondo e sì, si trovano i fidanzati per te. Ciao Moira, che è tornata dall'Africa con le foto del nuovo fidanzato, la signora Paola. Sì. Grazie Moira.
1: Moira anche meno, anche meno. Allora, il titolo della trasmissione di oggi, giochiamo un po'. Allora, multa al pedone, 75 euro al pedone che mi scrolla sul cellulare mentre è sulle strisce.
0: Sì.
1: Che sembra quasi la storia di un drogato. No,
0: in che
1: ma
0: senso?
1: Non è quello, no? Che mi scrolla il cellulare
0: mentre
1: sulle strisce.
0: Non l'avevo capita.
1: Era
0: raffinatissima.
1: Voglio dire, sono io.
0: Non ho colto.
1: Allora, siete favorevoli, contrari? Episodi di pedoni veramente diabolici. Ci scrive Debbie da Castelmino di Resana in provincia di Treviso. Sono d'accordo con la multa. Aggiungo anche multare chi
0: quelli
1: ha
0: che hanno le cuffiette.
1: Esatto, quelli che hanno le cuffiette. Mio figlio distratto ha rischiato di finire sotto un autobus perché non sentiva. Ma forse c'è già, no, qualcosa.
0: Secondo
1: per,
0: me sì.
1: C'è già qualcosa.
0: Sai che stavo pensando? Che probabilmente c'è anche la multa per chi va in bici col telefono con le cuffiette.
1: Ah, è vero,
0: male.
1: Perché non sente
0: qualcosa
1: effettivamente.
0: Eh sì, perché è pericoloso.
1: Da Salgareda, provincia di Treviso, Giampiero, come la pensa?
2: No, io condivido pienamente questa legge qua che stanno facendo, perché veramente ci sono dei quei casi che si buttano e te, se non sei attento, che sei sulla strada,
1: li
2: tiri sotto e dopo viene sempre la colpa tua, diciamo.
1: È vero, Giampiero, certi pedoni aspettano proprio che tu sia lì lì per buttarsi, no? Sembra quasi lo facciano apposta.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170. Stop.

0: pensando, pedoni che veramente se ne fregano degli automobilisti. Ogni tanto, insomma, abbiamo ragione anche noi automobilisti. E mi viene in mente, perché mi è successo, la vecchia che torna con la spesa nel trolley, che trascina,
1: sì,
0: il trollino con la spesa,
1: con le ruote.
0: E non gliene frega un cazzo che tu sei lì lì sulle strisce, non fai a tempo a frenare, no? Quindi, perché
1: la signora fretta.
0: E il pedone adesso deve anche lui accertarsi che, insomma, la macchina frenerà,
1: che sia tutto in sicurezza.
0: Gli darà la precedenza, quindi non è Dio onnipotente dell'attraversamento. E mi viene in mente la vecchia col trollino che, cioè, tranquilla,
1: ma tu sai, allora,
0: lei si butta sulle strisce e no, ma
1: sei
0: successo.
1: Tu che non capisci, perché la signora col trolley di una certa età, lei c'ha da fare, lei mi va dal dottore alle 7:15, mi va in farmacia alle 7:22,
0: sì,
1: alle 8 ha fatto la spesa, deve andare a casa, c'ha da fare.
0: Ha ragione, capito? Sentiamo
1: non
0: Renato,
1: può aspettare te.
0: Renato da Godega, che ha lavorato all'estero, com'è la situazione fuori?
2: Io, stando spesso a suo tempo in Austria, ho preso l'abitudine degli austriaci che si fermano quando i pedoni sono ancora lontani,
0: che bravi,
2: praticamente dai passaggi pedonali. Quindi io ho preso la stessa abitudine, quindi mi fermo, il pedone per me è sacro.
0: Bravo.
2: E quindi mi fermo, però non sopporto veramente quelli che attraversano di corsa, nel senso che arrivano là di corsa, che tu te ne accorgi all'ultimo secondo, e là col cellulare che chiacchierano, non ti guardano neanche.
0: Eh sì.
2: Vedono i pedoni e attraversano, anche se non si rendono conto se ti fermi o no. Quindi una multa abbastanza salata per i pedoni che attraversano il cellulare, ci vorrebbe proprio.
0: Ah, bravo!
1: La proposta è di 75 euro. Voi che ne pensate?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: scusa.
1: Giacomo da Conegliano è uno che sulla strada ci lavora, chi meglio di lui può dire la sua, e ci dice: ciao sorelle, sono favorevole alla multa, faccio l'autista di linea in centro, ogni giorno rischio l'infarto. Accidenti. La gente cammina come gli zombie nei film. L'altro giorno a momenti tiro sotto un ragazzino che non solo guardava lo smartphone ma aveva anche le cuffie giganti e ballava mentre attraversava.
0: Certo.
1: 75 euro sono persino pochi, dovrebbero togliere i punti dalla patente del pedone che fa sta roba.
0: E se
1: quindi
0: non c'ha la patente,
1: e se non c'ha la patente al genitore, lo educhi, lo educhi.
0: Ma cosa dite?
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Amore, aiuto!
10: Sotto costo e off.
11: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre!
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
15: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
17: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
16: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
18: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
23: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Gianni Drudi con Fichi Fichi, Micronauti con Daitan 3, e lo dicono che respira è proprio una roba da weekend.
1: Eh beh, con Gianni Drudi
0: tutti vorremmo fare
1: un po' di Fichi Fichi, voglio dire.
0: Anche Gianni in forma,
2: la musica italiana tutta da ballare.
1: Allora, stiamo commentando questa bozza di riforma del codice della strada che prevede tempi duri anche per i pedoni, non solo per gli automobilisti. Adesso, se mi passi sulle strisce pedone ma hai lo sguardo incollato sul cellulare, ti becchi 75 euro di multa.
0: Non è ancora andata in porto, ne però, stanno discutendo, ma questa sarebbe, no, l'idea.
1: La maggioranza di chi ci scrive è favorevole, però abbiamo anche chi la pensa un po' diversamente, quindi andiamo a sentire da Montebelluna Andrea cosa ci suggerisce.
3: Ma
1: Andrea,
3: è giusto fare la multa ai pedoni che non controllano l'attraversamento pedonale, va molto bene.
0: Sì.
3: Però allora a questo punto dovremmo fare la multa ai ciclisti che passano sempre con il rosso.
0: Aia.
3: E non si fermano mai. E anche non ritirare i punti ai genitori dei bambini.
0: Ritirate i bambini.
3: Ma ritirare i punti di ciclisti, che
1: gli sono simpatici i ciclisti. Non so se si è capito.
0: Vai Andrea,
1: andiamo a Fogliano, c'è la Rita.
4: Ciao ragazzi. Ciao, bella. Però nessuno parla che quando sei sulle strisce pedonali sti stronzi
0: gli
4: ti schivano perché hanno fretta,
0: ti schivano,
4: che cosa, devono vincere il premio che magari dopo 20 metri dopo si beccano il rosso.
0: Ah, okay.
4: A me è capitato un sacco di volte,
0: sì.
4: Lì giù parolacce. Sì, parliamo anche di questo.
1: Va bene.
0: Okay.
4: Ciao, raga.
1: Ciao Rita, ha ragione.
0: Anche il punto di vista del pedone.
1: Però insomma, intanto partiamo da sta roba qua. Poi quello che ha detto Andrea, ma anche la Rita, mi sembra che ci sono già delle sanzioni se uno fa lo stronzo così.
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
6: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram
5: al 393 7366 170.

0: ultimi suoi minuti di questa ultima puntata della settimana di Sorelle d'Italia. Si parla di una possibile multa di 75 euro da dare ai pedoni che attraversano distratti dal cellulare o con le cuffiette o con il computer o con il tablet.
1: Abbiamo sollevato un polverone perché tutti nella nostra carriera da automobilisti abbiamo avuto un pedone deficiente che si è buttato
0: senza guardare.
1: Allora salutiamo la nostra ascoltatrice che si chiama Lauretta da Mira. Dice: condivido pienamente la multa di 75 euro, multerei anche chi si butta improvvisamente con la bicicletta.
0: Ce l'hanno su tutti quei ciclisti.
1: Eh sì, Alessandro da Monfalcone: 75 euro sono pochi, dovrebbero alzare la multa a 100 euro, così forse si svegliano. Matteo, Teo da Padova: sono favorevole alla multa per i pedoni, in alcuni casi toglierei anche i punti della patente se la possiedono.
0: Se non ce l'hanno.
1: Molti incidenti sono causati da pedoni, Rinco, che invece di guardare a destra e a sinistra e guardare la strada dove camminano, fanno anche mille altre cose. Ma adesso ti fermi e non ti butti subito sulle strisce. Guardi a destra e a sinistra, hai capito? Con questa nuova roba che vogliono far uscire.
0: Vediamo se funziona.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: Siamo in chiusura.
1: Allora,
0: chi c'è?
1: Salutiamo, siete tanti. Luca da Casale sul Sile, favorevole anche lui, però ha detto nei paesi piccoli dove ci sono pochi vigili, poca gente, sì, addetta un po' a vigilare, appunto, chi poi vede il pedone che fa l'infrazione, quindi un po' solleva questo dubbio. Concludiamo con la ciliegina sulla torta, un po' di speranza che ci arriva da Jesolo e ci racconta quello che fanno lì Annalisa. Ciao Annalisa!
2: A Jesolo comunque portano i bimbi già dall'asilo, una volta ogni scuola, asilo, elementari e medie, in questo parco dove proprio i vigili danno le prime lezioni di buona maniera di come andare sia in bicicletta che sui pedoni, e danno un patentino. È finto, però funziona, i ragazzi sanno come gestire le strisce pedonali, sì, come comportarsi con le biciclette.
3: Sì, ma che bella che si fa spesso nelle scuole elementari, l'educazione civica, poi dopo crescono e se lo dimenticano.
1: Infatti ha detto anche lei,
3: partono
1: quindi
3: bene.
1: Vabbè, l'importante è partire, poi le sorprese nella vita non mancano mai, anche la buona educazione. Ricordati, pedone, non sei così
3: il re della strada,
1: titolare, non sei il sovrano della striscia pedonale, non buttartici, bensì guarda bene e poi, se puoi, attraversa.
3: Esatto. Ciao Topolino, buon weekend
4: con Monica e Paola, da lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
5: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Eli, ma che facciamo stamattina?
8: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
7: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
11: Radio Bella e Monella.
12: È rimasta di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
11: Radio Bella e Monella.
13: Tornerà quando ti bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
11: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
14: Le 12 e un minuto.
15: Il segnale orario è in collaborazione con
16: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buona giornata da Umberto Cascone. Al via al Forum Ambrosetti di Cernobbio, nel suo messaggio Mattarella loda l'Unione Europea. I suoi successi e la sua attrattività sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Poi il monito: dai conflitti non arriva nessun beneficio, né per chi soccombe né per chi crede di vincere. Si rialza la tensione tra Regno Unito e Argentina sulle Falkland. Milei: le Malvinas sono nostre, pronti a rafforzare la loro difesa. Londra replica: le isole ci appartengono, il nostro impegno per loro è incrollabile. Ma Trump valuta un cambio di posizione a favore di Buenos Aires. Calcio: in Coppa Italia al Palermo agli ottavi, dopo il 5-2 al Mantova. Avanti anche il Verona 2-1 in casa del Cagliari. Serie A: alle 20.45 l'anticipo della terza giornata tra Genoa e Como. Tennis: agli US Open avanti Darderi e Cobolli, oggi alle 17 Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
17: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
18: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
19: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su decathlon.it.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
0: Bella e Monella, tutto.

0: intitola Qualcosa per te, è il nuovo di Luciano Ligabue e suona da queste parti su Belle Monella, Damiana Menta e la Dallan. Buon venerdì.
1: C'è la pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Belle Monella, la pausa pranzo è Paciarotta e Scrocchiarella.
0: Paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon venerdì 4 di settembre, 7 minuti dopo le 12. Importante perché oggi è il momento, è arrivato il momento del gran finale anche del gioco, quello settimanale della parola misteriosa.
1: Esatto, durante tutta la settimana abbiamo raccolto e avete raccolto le parole misteriose, quindi lunedì in diretta, martedì sulla app, mercoledì nelle Instagram Stories e giovedì sulla pagina Facebook.
0: Quindi oggi sveleremo quella che sarà l'ultima parola, la diremo poi ovviamente alle 12.30, 12.40
1: in diretta, sì.
0: In diretta e poi vedremo insomma chi si porterà a casa questo super premio.
1: Che ansia, siamo tutti lì. Chissà qual è la parola, secondo te qualcuno ha già indovinato senza avere la quinta?
0: Beh, potrebbe essersi fatto un'idea, non scrivetele perché adesso
1: non vale adesso, qualsiasi parola scriviate non vale, ve lo ripetiamo.
0: Comunque, allora, tra pochissimo si canta, quindi sì, potete scegliere la vostra canzone preferita con la canzone che fa
1: al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: anno fa se ne usciva Salmo con Cartine Corte qui su Belle Monella. Adesso però in questo venerdì ad uscire tocca a voi.
1: Esatto, al 393-7366-170 è il momento di cantare, è il momento di far sentire la vostra voce. Mandate un messaggio vocale dicendo: ciao Radio Belle Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Belle Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: pinguini tattici nucleari, è arrivato quel momento, il momento di sentire chi è stato selezionato per la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Sandra, portami al mare, compriamo il pane. Ed un fornellino, bella cuore di panna, cubo e romagna.
3: Sandra,

0: un mio caro amico che anche voi conoscete, Davide Broppeverini.
1: Ciao Davide. Ciao. Io praticamente ho preso il suo posto nella pausa pranzo pancianotte scorcherella perché è nata con voi,
0: gli,
1: no?
0: Gli hai rubato anche,
1: non gliel'ho rubato,
0: anche
1: rubato
0: l'idea.
1: Dai, non dai. È vero.
0: Ciao. Comunque, Davide.
1: Ciao Davide, un bacione. Salutiamo anche Silvia e tutto il team di Caunada, la contrada di Caunada, che ieri si è esibita sul palco con noi di Radio Bella e Monella.
0: Sì.
1: E sono stati bravissimi a
0: sì.
1: cantare.
0: Bravi, bravi, bravi.
1: L'uomo
0: bravi.
1: Ragno.
0: Belli. Soprattutto poi sono anche quelle cose che ci piacciono, no? Dove uno si mette
1: sì.
0: un po' alla prova,
1: sì,
0: si butta,
1: sì.
0: Anche magari col giudizio delle persone che poi commentano.
1: Vabbè, dai, era una cosa
0: goliardica. Puntano il dito, maledetti, va bene. Anche questa canzone che fa venire la pelle d'oca.
1: Ma poi Fabrizio ne è passato anche qui in radio,
0: vero,
1: quindi
0: vero.
1: Me lo ricordo.
0: Ti ricordi che emozionato?
1: Che non c'ero.
0: Ma tu non c'eri? Super emozionato
1: sì,
0: io.
1: Tu hai fatto la foto con lui,
0: la
1: hai fatto
0: foto,
1: anche il contenuto.
0: Siamo abbracciati.
1: Sì, sì.
0: Tanto amici e Fabri.
1: Sì, sì, continua a mettere il dito nella piaga.
0: C'è lui, compagno. Pensa.

0: te l'abbiamo detto, si gioca, potete vincere questo super soggiorno da 4 notti dal 12 settembre al 12 ottobre al Marina di Venezia Camping Village.
1: Esatto, il primo che indovina la sesta parola, quindi che si collega a quelle che vi abbiamo dato durante la settimana, vince appunto questo soggiorno al Marina di Venezia Camping Village, quindi vivrete mare, natura e servizi a 5 stelle di una delle destinazioni open air più apprezzate d'Europa.
2: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio

0: numa, numa, numa, numa, numa, numa, numa, era questa la pillola del nostro Antonello Cerri.
1: Tante bellissime canzoni che sentite ogni giorno all'interno della pillola di Italiamo, quindi mandiamo tanti bacini bacetti al nostro super DJ Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Bel viaggetto da fare poi in Rimini, Dubai, deve essere vero, bello impegnativo.
1: Bellissimo. Allora, vorrei parlare con te di tecno stress.
0: Allora, tante volte noi non ce ne rendiamo conto, ma la tecnologia potrebbe stressarci di più di quello che noi pensiamo.
1: Esatto, il 65% circa degli italiani valuta in qualche misura problematico il proprio rapporto con le tecnologie digitali, mentre il circa 40% si sente appesantito dal numero degli strumenti e quindi dalle piattaforme da usare per lavoro.
0: Anche perché al giorno d'oggi tanta intelligenza artificiale, tanti device li devi utilizzare proprio nel tuo posto di lavoro.
1: I device soprattutto, tanti device, sì, almeno uno abbiamo, abbiamo in mano un telefono, almeno qualcuno utilizza il computer, almeno qualcuno utilizza appunto l'intelligenza artificiale, e questa cosa appunto crea dello stress.

0: Vasco Rossi, io no, l'anno il 1998, che bell'anno, si parla appunto di questo techno stress, perché una parte della popolazione su questo studio ha segnalato anche degli automatismi, della fatica, della perdita di controllo e anche degli impatti negativi anche sul posto di lavoro per quello che può essere l'utilizzo della tecnologia. Tu che ne dici?
1: Che purtroppo dobbiamo farci veramente i conti, soprattutto direi anche per la postura che utilizziamo quando stiamo appunto usando questi
0: magari
1: dispositivi.
0: Il computer seduto, un po' gobbo,
1: siamo tantissimo gobbi e soprattutto la testa è sempre inclinata verso il basso, quindi le cervicali adios, salutiamo tutti gli fisioterapisti e i massoterapisti all'ascolto.
0: Penso che le cervicali siano sicuramente in top 3 di cose più brutte che ti possono capitare.
1: Le più brutte e le più dolorose.
0: Perché poi comunque ti ci abitui. Dopo che le hai, diventa quasi normale averle.
1: E lamentarsi di averle. Ah, sì, sai che dolore dei cervicali.
0: Però ci sono ancora un sacco di rimedi, tipo la gente che mette quelle cose gommose nel microonde.
1: Ah, sì, è vero. Funzionano, però.
0: I cuscini.
1: Insomma,
0: mi capitano un sacco di pubblicità di cuscini fatti apposta che tu metti la testa ed è perfetto, niente si stacca. Tu non hai mai comprato un cuscino?
1: No, io vado dal massoterapista.
0: Pensavo che andassi in Massachusetts. Radio Bella e Monella.

0: anche se forse più del computer è il telefono che viene usato ancora di più.
1: Sì, è vero, lo smartphone è usato regolarmente dal 94,3% del campione di persone che è stato intervistato.
0: Il telefono ormai fa parte della vita di anche ogni ragazzino. Penso che un ragazzino a che età gli arriva il telefono? 8-9 anni,
1: sì,
0: penso,
1: sì,
0: al giorno d'oggi,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Perché comunque poi iniziano già a vedere tutto, a vedere i video e a vedere anche gli altri coetanei, gli altri ragazzini col telefono.
1: Esatto, diciamo che è un prolungamento della mano adesso. Noi ce lo siamo sudati, invece adesso. Ma poi l'iPhone subito, ma così piccoli.
0: Ti capita ogni tanto il video? Cioè, senti qua il mio mignolo, che dicono che si malforma.
1: Che hai il bouquet.
0: Che hai la conca.
1: È vero.
0: Però in realtà ce l'hanno tutti.
1: È vero. Vabbè,
0: non
1: perché
0: so
1: abbiamo.
0: Se sei dato per
1: anch'io
0: il telefono.
1: Ce l'ho, senti?
0: Vedi? Sì,
1: senti.
0: Lo so. Controllate se avete una conca nella prima falange del vostro mignolino.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte, Giovanotti e DNA qui su Radio Bella e Monella.
1: Noi ci prendiamo una piccola pausa, state qui.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
4: Sotto costo EO.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine Colavita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video.
8: Musica.
7: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 14. Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
4: Torna anche quest'anno uno degli appuntamenti più prestigiosi del Veneto, il Festival Internazionale di Musica da Camera Incontri Asolani, da oggi al 16 settembre alla Chiesa di San Gottardo ad Asolo Treviso. Il direttore artistico Federico Pupo.
5: Quest'anno torna per una edizione speciale, perché quest'anno celebriamo i 50 anni dell'associazione, 50 anni di vita di Asolo Musica, che oggi è una realtà, una fra le realtà più importanti del Veneto per l'attività di promozione musicale. Iniziamo con il Quartetto di Venezia, titolo Beethoven 199, un percorso di avvicinamento ai 200 anni della morte di Beethoven, che si sarà festeggiato l'anno prossimo. Il Quartetto di Venezia è uno dei quartetti più longevi della storia della musica italiana e che eseguirà appunto due quartetti di Beethoven. Ancora martedì 8 settembre ci sarà Mauro Lauercio e Emanuela Piemonti, ma vorrei segnalare il concerto di lunedì 14, dove verranno eseguite delle sinfonie di Beethoven con due pianoforti a otto mani, quattro musicisti che eseguono contemporaneamente su due pianoforti due sinfonie di Beethoven. E il 16 settembre chiuderà il festival Mario Brunello, dopo un appuntamento importante che avremo al Teatro Duse, non più a San Gottardo, per celebrare appunto i 50 anni di questa associazione, con il coinvolgimento di persone che hanno vissuto come amministratori, come programmatori o come artisti questi 50 anni di storia della musica.
4: Tutti gli appuntamenti e le informazioni su asolomusica.com.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Businessman, è la nostra terza e ultima ora insieme, anche quest'oggi, anche in questo venerdì, che per tanti magari vuol dire piccole giornate di riposo, piccole giornate di relax. Noi salutiamo anche mamma Sonia, che ha scritto un bellissimo messaggio che ci ha fatto un po' commuovere, che saluta e manda un bacione grande, immenso, a suo figlio Andrea, che insomma ci guarda da altre parti.
1: Esatto, un abbraccione mamma Sonia. Allora, vi invito a seguirci all'interno delle nostre pagine social, quindi ci chiedete sempre: ma come facciamo a seguire Radio Bella e Monella? Sì. Andate su Instagram, andate su Facebook, oppure scaricate anche l'app.
0: Sì, mi raccomando, perché è importante sia per voi che per noi, e potete trovare molte volte dei biglietti o comunque delle iniziative importanti che vi possono far andare in giro gratis.
1: Esatto, altra modalità per ascoltare Radio Bella e Monella è ovviamente entrare nel nostro sito bellemonella.it e cliccare su Ascolta in diretta.
0: Guarda che tante foto sono arrivate del rafting, tanta gente è andata.
1: Tanti ci stanno andando. Avete tempo fino al 4 di ottobre, ve lo ricordo. Ora di Sugar Free.

0: questa qui.
1: Beh, sarebbe bello avere un pezzettino reppato, stile Fabri Fibra.
0: Sì.
1: Grazie comunque della tua
0: esperienza. Prego, prego, prego.
1: Dobbiamo darti qualcosa?
0: No, a posto.
1: Sto gratis, gentilissimo.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Achille Lauro è la città degli angeli, adesso invece la città diventa vostra, o perlomeno quella di Belle Monella, perché arriva la canzone che fa.
1: Siamo a fine estate, ma noi pensiamo già alla primavera.
2: Su Belle Monella, ora la canzone che fa.
3: Per scontato non do niente di quel che ho, neanche un minimo brivido. Ciao, bacio.

0: la voce di Ernia è per te qui su Bella e Monella, dove finisce un'altra mezz'ora insieme, ma noi dobbiamo ricordare anche delle cose importanti.
1: È vero, torniamo tra poco.

0: 4 sotto costo. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour, abbassiamo i prezzi.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
14: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
15: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
14: Ele, muoviti!
15: Arrivo!
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella.
1: Vita, la vita, e la vita le bella,
2: Cocchi e Renato nella pillolina di Matteo Monti, c'era anche con il nastro rosa e quella carezza della sera.
0: Bella e monella.
2: Vi ricordiamo gli eventi, Next Events di Radio

0: che sabato 12 settembre ci sarà l'evento degli anni
1: di Radio Bella e Monella al Prealpi San Biagio Arena, la festa dello sport a Conegliano. Sabato 12, domenica 13 settembre c'è la prima edizione della festa dello sport.
0: Ovviamente ci saranno un sacco di associazioni sportive del territorio con dimostrazioni, tornei e attività aperte a bambini, ragazzi e adulti.
1: E sabato sera alle 20:30 arriva la musica di Radio Bella e Monella. Infatti Monica Morgan ed Andy Mancuso DJ saranno i protagonisti degli anni, il grande party dedicato alle canzoni, ai tormentoni e ai ricordi che hanno fatto la nostra storia.
0: Poi vi dobbiamo ricordare anche la nostra media partner, perché Montevelluna è sempre più in rosa.
1: Domenica 20 settembre corri o cammina con noi 5-10 km per sostenere la LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori.
0: Ogni passo conta, anche il tuo. Iscriviti subito su montebellunainrosa.it. Montebelluna in rosa, domenica 20 settembre.
1: Media partner Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.

0: parlando di amori, non succederà più. Qui su Bella e Monella, allora, per tanti settembre, fine agosto è anche tempo di gran ritorni. Pronto, chi c'è?
1: Buongiorno ragazzuoli, buongiorno Ele, buongiorno Dami. Vorrei augurare un buon lavoro a tutti quanti, ma soprattutto salutare la mia carissima amica Giulia che sta ascoltando Bella e Monella. Un bacio a tutti.
0: Ciao Giulia, ciao Angelica. Un bacione. Grandi ritorni però anche per quanto riguarda la Serie A, perché tanti aspettano il campionato. Sì. La prossima settimana ci sono, cioè prossima settimana, in questi giorni ci sono un sacco di big match.
2: Sì,
0: perché c'è il Milan che gioca contro la Juventus,
2: l'Inter con Napoli,
0: c'è l'Inter col Napoli e c'è la Roma con l'Atalanta, quindi ci saranno un sacco di partite belle da seguire. Quindi ragazze, ragazze, l'ascolto appassionati di sport, lasciateci a casa tranquilli,
2: bene,
0: davanti al divano, niente cene, cose,
2: certo,
0: giri, feste, festicciole, c'è lo sport.
2: Vi invito anche a segnarvi il giorno di San Valentino, che è fissata la partita del derby tra Milan e Inter.
0: Davvero? È già fatto?
2: Sì.
0: Che sfiga.
3: Radio Bella e Monella.

0: Guido, il barbiere di Siviglia, che dice: Damiano, pronostico della Dallan, così gioco la schedina. È richiesta e tiene concentrazione.
1: Ma davvero?
0: Sì, davvero. Ah, adesso ti facciamo un po', ti diciamo le partite. Tu sentiti libera, di variare.
1: Prendi la penna.
0: Prendiamo la penna. Vabbè, me le ricordo. Prendo la penna. Aspetta.
1: Io di solito sono brava con
0: i pronostici. Tu devi concentrarti. Vabbè. E stare tranquilla.
1: Allora, com'è che si fa?
0: Vabbè, puoi dire quello che vuoi. 1x2x2.
1: Allora,
0: 1x, under over.
1: Uno vince la squadra.
0: 2 più gol.
1: Uno vince la squadra in casa. X pareggiano, 2 vince la squadra fuori casa.
0: Dai, dai, partiamo subito. Genoa Como. La prima partita della prossima giornata.
1: 2
0: secco del Como.
1: Sì.
0: Vince il Como, in formissima. Fiorentina Torino. Tutte e due a 0 punti,
1: X
0: punticino a testa per i ragazzi. Poi Inter Napoli. È dura questa,
1: 2.
0: Vince il Napoli a San Siro. Ma sei impazzituta? Sei sicura?
1: Boh, me lo sai.
0: Guarda che poi Guido se la gioca,
1: Vabbè, giocatela.
0: Vabbè. Roma Atalanta. Malen. Primo.
1: 2.
0: Vince l'Atalanta all'Olimpico. È una schedina pazza questa.
1: Davvero?
0: È impazzita
1: la
0: Dallana.
1: Devo cambiare.
0: No, va benissimo, noi ci fidiamo. Frosinone Venezia.
1: Io spero nella Venezia, ma secondo me è X
0: Frosinone Venezia. Poi c'è Parma Monza. Che ti dice il corazon?
1: Monza
0: 2 vince, incredibile. Le squadre fuori casa quest'anno fanno spettacolo. Bologna Sassuolo.
1: Anche qua
0: Sassuolo.
1: E Bologna sta andando
0: Bologna
1: bene.
0: Bologna male, no, male ultimamente.
1: Beh,
0: no,
1: sì.
0: Davvero, male.
1: Ok, allora Sassuolo 2.
0: Vince Sassuolo, incredibile.
1: Cagliari Lecce 1.
0: 1?
1: Sì.
0: Secco?
1: Secco.
0: Vado?
1: Sì.
0: 1 secco del Cagliari. Udinese Lazio.
1: 1
0: e poi l'ultima, Milan-Juve. Anzi, Juve-Milan
1: vince la Juve.
0: Ma dai, ma davvero?
1: 1.
0: Guarda che non siamo contenti.
2: Radio Bella e Monella.

0: te informa, vuoi anche sbilanciarti e dirci a noi chi vince lo scudetto quest'anno?
1: No,
0: là troppo, là troppo.
1: Troppo.
0: Dall'An versione Polpo Pol.
1: Troppo.
0: Champions League, puoi sbilanciare?
1: Chi vince la Champions League?
0: No. Riesci.
1: Ma è impossibile.
0: Un marcatore?
1: Lautaro
0: segna quindi contro il Napoli, ma il Napoli vince a San Siro, quindi un risultato esatto
1: 1-2. La sensazione
0: è gol di Lautaro.
1: Sì. Il mio Lautarino.
0: Graziano Pellè segna.
1: Boh,
0: ti chiedo.
1: Sì, sei? Dai,
0: segna anche
1: segnare.
0: Pellè.
1: Dai.
0: Ritorna il gol.
1: Torna il gol
0: anche Graziano Pellè. Bene. Contenti.
1: Devi smetterla di prendermi in giro. Basta. Io chiedo a qualcuno che cambi il mio conduttore.
0: Sì, cambiamo.
1: Ma chi è sto Guido?
0: Guido chi?
1: Guido che ha chiesto la mia schedina.
0: E Guido è parente di Graziano Pellè.
1: Va bene.
0: Vorrebbe farlo tornare a giocare.
1: Guarda, più ne sono. Taci che te ne vai. Sono un po' da sola. Guarda, sono contento.
0: Vado. Grazie di tutto, Ci sentiamo. Quando ci sentiamo? Sentiamo domenica.
1: Noi
0: ci sentiamo domani per Bella Disco.
1: È vero, c'è Bella Disco.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre.
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
9: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Radio Bella e Monella.
1: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere, l'aspetto anche il giornale, io ci prego ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 15 un minuto.
4: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
5: Un italiano su due chiede di avere sempre la doggy bag al ristorante nel caso in cui non abbia consumato tutto il cibo ordinato. Sono gli ultimi dati dell'osservatorio Waste Watcher International. Luca Farasconi, docente presso l'Università di Bologna e curatore del rapporto Waste Watcher International.
6: Siamo pienamente d'accordo con l'adozione di quella che noi chiameremo in realtà family bag, perché il cibo che si recupera è un cibo che poi dopo uno porta a casa e ricondivide con la propria famiglia, quindi il nome più appropriato a nostro avviso sarebbe Family Bag, ed è sicuramente una valida soluzione per abbattere quelli che sono gli sprechi nella ristorazione. Renderla però obbligatoria a nostro avviso forse un po' una forzatura, dovrebbe essere un qualche cosa che è più legato a un cambio culturale che va incentivato, così come si suol dire, con una spinta gentile nei confronti dei consumatori.
5: Noi ci fermiamo qui, se desiderate ascoltare l'intervista integrale potete farlo nella sezione podcast del nostro sito classe1.it. Buon ascolto e a risentirci.
4: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
0: Ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

Sommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Stai ascoltando Bella Monella, sono nell'ora in solitaria. Ciao a tutti, buon pomeriggio, sono la Dall'Anno. Appena terminato 3 ore di pausa pranzo, Pacerotte e Scorchirella con Damiano, che vi dà appuntamento alla prossima settimana. Quindi ci ritroverete dalle 12 alle 15. Adesso, finché Alvise non rientra dalle vacanze, io starò qui fino alle 16. Come va? Come state? Dai che è venerdì, c'è una giornata meravigliosa, ci sono un sacco di iniziative, un sacco di cose da fare anche per questo weekend. C'è qualcuno che parte anche per il mare, qualcuno che ha aspettato settembre per andare in ferie e qualcuno invece che purtroppo è dovuto rientrare. Io sono stata martedì sera al concerto di Madame in centro a Vicenza, una location bellissima. Tra l'altro lei giocava in casa, quindi lei è vicentina, e durante il concerto fa: raga, minchia, se ero preoccupata e agitata per questo concerto, perché è normale, quando giochi in casa è sempre molto molto emozionante. È stata veramente molto molto brava, ci ha fatto cantare tutti, commuovere, ballare, ha fatto parlare anche il pubblico e poi ci ha proposto questo pezzo del 2023, Sto parlando del bene nel male. Stai ascoltando Radio Bella Monella, ovviamente tutta da cantare.

È Ragazzino, il nuovo singolo che abbiamo ascoltato qui su Bella Monella. Beh, direi che già dai primi ascolti è un gran bel pezzo, veramente un gran bel pezzo. Allora, non parliamo di Fred De Palma, ma parliamo di aracnofobici. Non proprio, chi dà fastidio ai ragni, magari cambiate stazione o comunque abbassate, altrimenti cercate di farveli un pochettino amici, perché con la fine dell'estate, le prime piogge insomma che arrivano, nelle abitazioni stanno rincomparendo più ragni del solito. È la stagione riproduttiva dei ragni, quindi è questo il motivo, perché tra fine agosto ed ottobre questi esemplari, soprattutto i maschi che cercano una compagna, una ragnetta, si spostano di più e capita che entrino a cercare in casa attraverso le finestre, le aperture, le fessure. Nella maggior parte dei casi si tratta tra l'altro di specie innocue, quindi state tranquilli, non che vi saltano addosso, vi pungono, vi vengono a prendere, a rapire nella notte. Ma chi preferisce appunto tenerli alla larga, esistono diversi rimedi naturali, quindi è un fenomeno che si concentra solamente in questo periodo, non vi preoccupate. Negli ambienti domestici è risaputo insomma che li troviamo, però io trovo anche il lato positivo che se stanno entrando già adesso mi mangiano le zanzare. Non trovo zanzare. Le specie che compaiono più frequentemente sono ragni domestici di taglia medio-grande, però in realtà sono sempre veramente piccolissimi. Stiamo tranquilli, dai, non ci agitiamo, vediamo sempre il lato positivo. Stanno cercando una ragnetta, stanno cercando qualcuno con cui copulare e fare altri ragnetti. La natura è arrivata prima di noi, quindi secondo me dobbiamo essere un po' più rispettosi. Poi che facciano schifo qualcuno, questo è assodato.

Noia, le paranoie che vi possono venire se entrano dei ragni in casa, ma tranquilli, sono innocui e uno dei rimedi più diffusi e naturali è sfruttare l'olfatto di questi animaletti, perché sono molto sensibili agli odori, soprattutto quelli intensi. Le scorze di limone o quelle di arancia disposte su davanzali, lungo i bordi delle finestre, vicino agli ingressi, possono funzionare da deterrente, quindi è un metodo economico e privo di sostanze nocive, anche se come tutti i rimedi casalinghi non offre una garanzia assoluta e va considerato più che altro un accorgimento preventivo.

0: salutiamo la bambina che si chiama Mariella da Brescia, che in realtà è adulta, e dice: vi ascolto sempre quando sono a lavoro a Desenzano. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Sottocosto EO.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. No.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
12: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
11: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
12: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delix.it.
12: Delix, il tuo partner al lavoro.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
16: Antonello Cerri suona in Italia.

0: Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso
3: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie. Così per il nostro trittico degli anni abbiamo ascoltato tre canzoni straordinarie, ma adesso è il momento. Sì, è il momento, perché ve l'ho detto, ve l'ho giurato, signori, è il momento di giocare tutti insieme, mi raccomando.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
1: il personaggio misterioso. Ora, è molto semplice, però io sono gentile, misericordioso, qualcuno direbbe, quindi vi rispiego il gioco. Basterà indovinare il personaggio che descriverò tramite i nostri indizi, ok? Due indizi difficili e due indizi un po' più facili. In palio mettiamo una maglia di Bella e Monella. Oggi va così, oggi sì, mi piace in questo modo. Gli indizi, fate attenzione, Nasce a Sydney nel 1968, ok? È un attore. E fin qua abbiamo stretto un po', però nemmeno così tanto. È stato candidato all'Oscar nel 2013. Qui cominciamo un attimo a stringerci. Ed è conosciuto per il ruolo di Wolverine. O meglio, ne ha fatti tanti altri, però diciamo che ce n'è uno di Wolverine, e quindi mi sembra abbastanza scontato. Di che personaggio stiamo parlando? 393 73 66 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Pappa Caparezza con Vieni a ballare in Puglia. Potrei metterlo, potrei. No, ma non lo metterò. No, no, no, anche perché dobbiamo sbrigarci, signori. Abbiamo una vincitrice per quanto riguarda questo gioco di oggi, il personaggio misterioso. Avevate quattro indizi per riconoscere questo personaggio. È nato a Sydney nel 68, è un attore, è stato candidato all'Oscar nel 2013 ed è conosciuto per il ruolo di Wolverine. Che personaggio, eh? Di che personaggio stiamo parlando, signori? Allora, c'è chi dice Will McDonald. Chi? Will McDonald, no, mi dispiace, assolutamente no. C'è chi dice Paul Logan e poi dice no, no, scusami, errore mio, James Logan. Poi si corregge ulteriormente indovinando, ma è un po' troppo tardi, mi dispiace. Poi sentiamo lui.
1: James Holwet. Chi? Ciao a tutti, vai Kevin.
0: No, scusatemi, io non ho capito, Kevin, perdonami.
1: James Holwet.
0: James Holwet? Non so chi sia, mi dispiace. Poi
2: Hugh Jackman.
0: Ecco, questo avevi indovinato, ma prima avevi detto anche questo. No, dov'è? Abbiamo perso qualcun altro che aveva detto una cosa diversa. Era molto interessante.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Era Hugh Jackman.
0: Era Hugh Jackman. Sì, comunque era Hugh Jackman, non era Will McDonald, che ancora devo scoprire chi è. Dopo indago, ma è un personaggio strafamoso, lo ricordo, lo riconosco al volo, però non importa. Era il buon Hugh Jackman che ha fatto Wolverine in tanti altri film, tante altre parti, quello che volete. Ha vinto di tutto e di più, però ha fatto anche Wolverine. E quindi è lei che festeggia, la nostra Marta, che si porta a casa la maglia di Bella e Monella rispondendo semplicemente Hugh Jackman.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

tutto, ok? 21 settembre, 27 anni, non c'entra nulla con Hugh Jackman. Mi dispiace che aveva risposto così per il personaggio misterioso, ma purtroppo deve ancora fare di strada, insomma, per arrivare a Hugh. Hugh, ma lui comunque, ragazzi, è il buon Jackman. Ci prendiamo una piccola pausa adesso, fra pochissimo, signori, tornano i titoli di Notizie Casuali.

0: non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: Sotto costo è off.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 €. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video.
3: Musica.
4: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto home deco, sconti reali fino al 70% solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossa.
6: Radio Bella e Monella.
7: È ripazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
6: Radio Bella e Monella.
8: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
6: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora
9: 17:02 minuti.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Se vogliamo competere in Europa e nel mondo, dobbiamo ragionare con una dimensione adeguata alla sfida. L'assessore allo sviluppo economico del Veneto, Massimo Bitonci, rilancia la proposta accolta dalla cabina di regia di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria e Confindustria, riunita ieri a Torino, di un vero e proprio distretto industriale del nord. Salvare vite, il terremoto di Amatrice e del centro Italia raccontato dai Vigili del Fuoco, libro di Luca Cari, edito da Mondadori, è stato presentato a Venezia nel corso di un evento tenuto in occasione del 10° anniversario del sisma del 24 agosto 2016 che distrusse Amatrice, il centro Italia, causando quasi 300 vittime e radendo al suolo interi borghi dell'Appennino centrale. 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia. La terza giornata in concorso ci sono 15-18 di Cedric Kahn e Mr. Nelson Did You Kill People di Shinya Tsukamoto. Nella sezione Orizzonti la presentazione de La città dei vivi di Edoardo Gabriellini. Al Lido avvistate Susan Sarandon, Laura Dern e Maggie Gyllenhaal, la presidente della giuria di Venezia 83. È tutto.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Bella e Monella.

entrare a pie pari proprio all'interno dei titoli di notizie casuali. Come funzionano? Semplice, noi giriamo la ruota, quella della fortuna, quella prestata ci dà il buon Cherry Scotti, e il numero che buca fuori è legato appunto automaticamente a un titolo di notizia completamente casuale, appunto da qui il nome titoli di notizie casuali, sembra più che giusto. Leggiamo il titolo e basta, cioè se volete altre spiegazioni scrivetelo al 393 7366 170, e noi, io e tutta la crew del mondo vi linkiamo appunto l'articolo, ok? Il titolo a cui poi fa riferimento l'articolo, per intenderci. Giriamo questa ruota, vai! Guarda qua che bello! 8000 giri al secondo, pensate, una cosa... Mamma mia, va a diesel però, costa un po' tanto in questo momento, però... Eccolo qua, numero 8332. Parliamo di creme solari fatte in casa. Servivano? No. Il monito degli esperti, pericoloso trend guidato dalle fake news. Quindi non spieghiamo nient'altro, però una cosa la diciamo così al volo, la dico al volo perché sennò una persona poi si confonde. Non fatene in casa, no, lasciate stare. Hanno uno scopo le creme solari. Non è che tu da un certo punto all'altro prendi la tachipirina e te la fai in casa, no? Ecco, allora non fatelo nemmeno con le creme solari. Radio

0: Brush qui serenamente, ovviamente con tranquillità, e non hanno mai esagerato in quello che hanno fatto. Signori, è il momento di andare avanti con i nostri titoli di notizie casuali. Devo dire che ruotare questa ruota è sempre più complicato, quindi devo cominciare a fare un po' più di sforzo. Guarda che roba, una cosa, anche perché ormai ha un diametro di 7,32 metri, un po' troppo, Jerry, per favore. Vabbè, eccolo qua, numero 8342 questa volta, è stato un po' così. Temptation Island, dopo Rosario e Sabrina, anche Sara rompe il silenzio sui ritocchini estetici. Pensavate voi su cose incredibili? No, parliamo di Temptation Island, Rosario, Sabrina, Sara e i ritocchini estetici. È una cosa veramente, quando si rompe il silenzio, ha rotto veramente il vaso di Pandora. Ha rotto anche altre cose, ma lasciamo stare.
1: Radio Bella e Monella.

persi sulla strada, quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

0: Safe, parlare d'amore qui su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando dei nostri titoli di notizie casuali. Stiamo girando la ruota, esce fuori un numero e quel numero è collegato a un titolo che io vi leggo senza fare commenti aggiuntivi. Vai con la ruota, vediamo un po' quanto gira oggi. Dovrebbe durare circa 25 minuti, solo che normalmente dura anche di più. È sempre molto piacevole. Basta? Oh, finalmente. 1723. Kimi Antonelli ha ritrovato l'amore dopo Eliska Babičová, o Babičová, come vogliamo chiamarla. Il pranzo a Portofino tra risate e tenerezze. Chi è Swami di Tavi? Chi è? Boh, non lo potremo mai sapere, dispiace.
1: Radio Bella e Monella.

0: cappello e moneta, tutta da cantare.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Bon Jovi con Carmela, che l'ha veramente testa gli è andata via. Vabbè, dai, piccola pausa, adesso ci fermiamo, prendiamo un bel respirone profondo, beviamo un caffè, mangiamo una pasta alla carbonara, quello che volete insomma, perché fra poco bisogna tornare belli sgargianti, arrivano le classifiche.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: La cucina che sogni vale di più! Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
12: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
17: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Terry, ci ha fatto ascoltare Paola e Chiara con Vamos a Bailar, prima Party Boomer con Il Pompiere Paura Non Ne Ha, e a cominciare Benji e Fede con Annalisa, Tutto per una ragione. Questo ovviamente era Italiamo, adesso le nostre classificone.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Le classifiche, oggi vogliamo essere sportivi, è vero, di solito andiamo ad analizzare cose statistiche particolari, incredibili, con numeri particolari. No, adesso no, questa volta parliamo di sport, parliamo degli sport più praticati in Europa, dalla decima posizione fino alla prima. In Europa siamo stati molto, molto larghi, abbiamo analizzato tutte le iscrizioni alle varie federazioni, le iscrizioni alle varie società, abbiamo fatto un rapido calcolo, una rapida unione e abbiamo trovato questa classifica. Decimo posto, il nuoto, molto diffuso in quasi tutti i paesi europei, cioè non ce n'è uno in cui c'è più nuoto, anche se comunque come Italia andiamo sempre molto bene, quindi immagino che ci sia un numero molto alto, diciamo così. Ecco, nona posizione per la pallacanestro, particolarmente popolare nell'Europa meridionale e orientale. Ottavo posto la pallavolo, uno degli sport di squadra più praticati, soprattutto a livello amatoriale, quello sì, poi chiaramente c'è chi fa anche agonismo e l'abbiamo visto, ok? Settimo posto per il tennis, molto praticato in Francia, Spagna.

0: anche Italia, Germania e Regno Unito. E al sesto posto, primo per quanto riguarda questa nostra prima tranche, il ciclismo, fortissimo soprattutto in Italia, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Spagna. Diciamo i posti in cui conosciamo il tour di riferimento, questo è il dato, mi pare, no?
1: Radio Bella e Monella.

0: Una regola fondamentale che poi Cioffi in realtà, giusto? Ho detto, ma forse era un altro amico quello. Vabbè, la regola dell'amico 883-1997, poi Cioffi con Carmela ha fatto un'altra di quelle regole, ma va bene. Signori, stiamo parlando della classifica, le nostre classifiche giornaliere che tornano sempre, questa volta degli sport più praticati in Europa. Siamo arrivati al quinto posto, avevamo trovato nuoto, pallavolo, tennis e ciclismo, al quinto c'è l'atletica e il running, quindi corsa, quindi tutto il resto dell'atletica, sono le attività sportive più diffuse tra gli europei, certo, ma non del tutto, perché al quarto posto c'è il fitness e la palestra, allenamento in palestra, tutto quello che è jogging, hanno una partecipazione molto elevata in tutte le età, questo è il concetto, perché in realtà lo puoi fare ovunque e a qualunque età appunto, e quindi ha un bel seguito. Terzo posto, medaglia di bronzo, camminata e escursionismo. Possiamo calcolarlo come sport? Sì? Vabbè, la camminata. Vabbè, attività estremamente comune in diversi paesi europei, soprattutto nelle fasce adulte, ok? Quindi, magari se parliamo di escursionismo, ancora. Camminata? Cioè, nel senso. Vabbè, sport. Secondo posto, il calcio è lo sport di squadra più popolare ed è praticato in gran parte del continente, dappertutto, ragazzi, è normale. E infine, giusto per finire e concludere al meglio, nonostante qui ci vogliono tagliare, signori, no, ecco, c'è il primo posto, la corsa, il running, considerato la pratica sportiva individuale più seguita in Europa.
1: Radio Bella e Monella.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra, la sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Gabri Ponte con Lorenzone Giovanotti, DNA, a chiudere questa nostra seconda ora. Siamo già praticamente alla fine, ragazzi, una cosa incredibile. Il vostro weekend sta per partire, però prima c'è ancora un po' di tempo con noi. Bella e monella,
1: tutta da cantare. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: Radio Bella e Monella.
12: Venne una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
11: Radio Bella e Monella.
13: Siamo come Gioia Bamba.
11: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 18 e 2 minuti.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
17: Buonasera da Ester Roletto. A Bari la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Cernobbio sul lago di Como, blindata per il forum Ambrosetti, che riunisce politici, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori ed esponenti dell'economia internazionale. Intanto il leader pentastellato Conte si dice pronto ad un voto in primavera. Sarà lutto cittadino a Finale Ligure quando si terranno le esequie della famiglia Baruzzo Siri. Per il femminicidio suicidio sull'autostrada A1 la Procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Tennis US Open stasera, il doppio Bolelli-Vavassori contro Canteng Alice e Pierre Hugerbert. Calcio alle 20:45, Genoa-Como inaugura la terza di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Antonella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Cosa so?

0: Fabri Fibra qui su Radio Bella e Monella ad aprire tutto alla nostra ultima ora insieme anche ai pinguini tattici nucleari, giustamente non ce li dimentichiamo, però è il momento adesso, come sentite dalla base, di entrare nel lo sapevi che, delle curiosità che vi doniamo gratuitamente, senza dover chiedere nulla, non preoccupatevi, poi magari se volete offrire uno spritz è tutto ben accetto, però di base parliamo di questo. E oggi, visto che abbiamo già parlato di sport, anche lo sapevi che parla di sport. Per esempio, cominciamo. Sapevate che in Finlandia il lancio dello smartphone è considerato uno sport ufficiale ed è molto praticato? Vedi, non era nella lista di prima, perché probabilmente. Comunque si segnalano dei lanci da record. Per esempio, gli inventori del Nokia 3310 non aspettavano altro, hanno fatto lanciare anche quello e in teoria hanno fatto con quello il record, se non sbaglio. Una cosa incredibile. Poi immaginatevi questo 3310 che vola e atterra a un certo punto a distanze di tipo 40, 50, 70 metri, una cosa del genere. Ecco, non deve far bene, io non vorrei essere lì davanti. Rimanendo al nord, andiamo in Norvegia, dove hanno inventato uno nuovo, nuovissimo sport che si chiama Drunk Football. Avete capito bene, sì. Per poter giocare bisogna essere necessariamente ubriachi. Non hanno proprio nulla da fare, a quanto pare, in tutta la Scandinavia, se non lanciare cellulari e giocare a calcio ubriachi. Speriamo che non mixino le cose.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano d'ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Bella e Molesta.

0: momento.
1: Francesco Gabbani, viva la vita su Belle Monella. Andiamo avanti con il nostro Lo sapevi che, parla di sport oggi, le nostre curiosità dal mondo che vi doniamo gratuitamente. Partiamo da questo: sapevate che in Giappone è considerato un segno di buona fortuna quando un lottatore di sumo spaventa un bambino e lo fa piangere? Ecco, adesso bisogna aggiungersi tutti quanti nella nostra agenda un piccolo promemoria: mai portare un bambino ad un incontro di sumo. Porterà anche fortuna, però dopo tutto il trauma che gli viene fuori, insomma, meglio evitare. Sapevate che, rimaniamo dalla parte orientale del mondo, rimaniamo in Asia, perché in Cina è vietato dal governo costruire nuovi campi da golf. Non so il motivo, non c'è scritto nella legge, nessuno lo spiega, nemmeno i cinesi sanno dirci per quale motivo sia vietato, però è così, quindi non permettetemi mai di fare un campo da golf, mai.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Qui su Radio Bella e Monella chiudiamo il momento dello sapevi che, delle curiosità dal mondo in questo momento in ambito sportivo, però con quest'ultima: sapevate che esiste un'associazione internazionale per il Quidditch? Cos'è Quidditch? È il famosissimo sport derivante da Harry Potter, dal romanzo di Harry Potter, e ha perfino centinaia di squadre questa associazione internazionale. Non volano, perché no, nonostante nel Quidditch si dovrebbe volare su queste scope volanti che chiaramente ci sono in Harry Potter ma non ci sono nel mondo reale, però si divertono molto, ecco, questo bisogna dirlo, e basta giudicare, ragazzi, lo sapevate? Adesso lo sapete. Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: io mi sto divertendo la pazza gioia. Bravo. Come mi diverto.
1: Bravo Lello, sempre a divertirsi. Adesso piccola pausa e fra poco ci divertiamo giocando insieme.

0: €99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV. E tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Hey, con Tuca Macarena ad aprire questa nostra ultima mezz'ora insieme, ve l'ho promesso, si gioca.
1: Ed ora, su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Si trova... Si gioca con trame, spicce, non si trova con giochi, spicce. Avete capito, insomma, trame, spicce, il gioco è semplice. Però io ve lo voglio rispiegare perché sono gentile, va bene? Dovete indovinare il titolo del film partendo dalla trama che adesso vi leggerò, ok? Una trama appunto veloce, spiccia, molto corta, però semplice, quindi preparatevi, va bene? Al 393-7366170 mettiamo in palio una maglia di Bella e Monella, ok? La trama di oggi è la seguente, potete rispondere quando più vi aggrada, ok? Checco fugge dall'ufficio, affronta trasferimenti assurdi e scopre che vivere lontano da casa non è poi così malaccio. Di che film stiamo parlando?
2: Radio Bella e Monella.

0: Camiciotti con Gianna Nannini, complici. Vi abbiamo fatto giocare prima al trame speech e speech. Checco fugge dall'ufficio, affronta trasferimenti assurdi e scopre che vivere lontano da casa non è poi malaccio. La trama è ovviamente quella di Quo Vado, l'avete indovinata in tanti, però il più veloce a rispondere correttamente è stata Lucia, che quindi si porta a casa la maglia e festeggia insieme a noi. Brava Lucia. Noi ci salutiamo, ci risentiamo lunedì, quindi buon weekend a tutti. Vi lascio con Rocky fra pochissimo e prima con Roby Gorillo e i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Gorillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Stiamo avvicinando a questo primo weekend di settembre, per cui già vi auguro inizialmente, prima di cominciare, ancora un buon weekend. È sottoscritto Roby Gorillo dei Los Locos, che oggi vi vuole proporre una canzone del 2018, e cioè Baby K con Da Zero a 100. E invece, io non vedo l'ora sempre che venga settembre per mettere questa canzone degli Earth, Wind and Fire. Scusate, questo lo faccio un po' a mio gusto personale, però è una delle mie canzoni preferite di sempre. Ovviamente la canzone è September. Sul volume, sulle mani, arrivano i belli di

0: Remember, mamma mia, canzone del 1978, ma pazzesca ancora adesso. September, Earth, Wind and Fire e poi Baby K con Da 0 a 100, era una canzone del 2018. Io sono Roby Borillo dello Slocos, vi auguro ancora un buon weekend e buoni tormentoni a tutti voi. Ci sentiamo comunque domani per la pillola giornaliera dei Belli di Gruppo. Ciao ciao!
1: I Belli di Gruppo.
2: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Sotto costo EO.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 km e Ali Family Run di 2 km aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Poche secondi alle 19.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Esther Ruletto. Drone russo sul quartiere generale dell'intelligence a Kiev. Zelensky giura vendetta. In forse la visita di Witkoff e Kushner domenica nella capitale. Gli inviati della Casa Bianca sono invece attesi domani a Mosca. A Bari, Fratelli d'Italia festeggia il record di longevità del governo. La premier Meloni, interpellata sul rischio di influenze russe sulle elezioni in Europa e nel nostro paese, garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi. Il taglio delle accise sul diesel prorogato sino al 10 settembre compreso. Lo ha deciso il governo per fronteggiare il caro carburanti, che non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e gasolio aumentati anche oggi. Intanto il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto gli aiuti selettivi. Potrebbe avere premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che ha ucciso l'ex compagna di 45 anni gettandola da un viadotto dell'autostrada A1 in zona Barberino del Mugello, Firenze. Lo ipotizza la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Ferrovie dello Stato multata dall'autorità dei trasporti per il chiodo che il 2 ottobre del 2024 bloccò Roma Termini. 1,75 milioni di euro per grave negligenza. La società che ha chiamato in causa un errore di un'impresa appaltatrice potrà fare ricorso. Tennis US Open, Jasmine Paolini saluta Flushing Meadows, battuta al terzo turno dalla rumena Soranna Kersta, numero 17 al mondo. Calcio, alle 20.45 Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A che si completerà lunedì. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: D'amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia aggirevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

la piaga businessman. Stanno proprio parlando di me e di Andrea Ferrara, i veri businessman che lavorano fino alla sera tardi, anche perché non si parla sempre di gente molto ricca che c'ha i soldi. I businessman sono anche le persone che lavorano anche la sera, che arrivano fino al venerdì sera. Però l'importante è che state ascoltando Radio Bella e Monella. Ciao, buonasera a tutti quanti, io sono Rocky. Oggi è venerdì 4 di settembre, quindi è ufficialmente l'ultimo appuntamento della settimana. Salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara che ci ha accompagnati fino ad adesso. Noi invece staremo due orette assieme, pieno di divertimento. Insomma, vi racconterò anche di tutte quelle persone che odiano lavorare negli open space, cioè la gente fa veramente fatica a lavorare in posti grandi. Questo è di quello di cui tratteremo noi la prima nostra mezz'ora assieme. 393-7366-170 è il numero per interagire, per commentare, insomma, le notizie che diamo anche noi qui, e per raccontarci anche, insomma, come passerete questo fine settimana, se proprio vi va. Intanto continuiamo con la musica. 1978, Umberto Tozzi, il suo disco si chiama Tu.

Lara con Prima Donna. E no, non mi sembra il caso di fare la Prima Donna, ma mi sembra il caso di magari ripresentarmi. 19:13 di questo venerdì 4 di settembre. Buonasera a tutti quanti, io sono Rocky, vi tengo compagnia fino alle ore 21. Ve l'ho spoilerato un pochettino prima, il primo argomento della nostra serata, insomma. Parliamo di open space. Vi è mai capitato di tornare a casa magari la sera molto stanchi, anche se durante la giornata probabilmente non avete fatto particolari sforzi? Ecco, riguardo soprattutto a tutte quelle persone che lavorano in open space, uffici open space, quindi magari uffici molto grandi, caratterizzati da tanti PC, da tante persone. Ecco, la causa potrebbe non essere il troppo lavoro, potrebbe dipendere anche dall'ambiente in cui lavorate, perché secondo alcuni studi, appunto, l'ambiente di lavoro può influire il nostro cervello e anche aumentare l'energia mentale, quindi sforzare il nostro cervello ad arrivare a determinati obiettivi. Sappiamo benissimo che negli open space ci sono molti elementi che possono distrarci, come il collega che va in bagno, il collega che riceve una video call, tu che devi rispondere a un sacco di mail, i rumori di sottofondo, le riunioni online. Quindi tutte queste distrazioni possono rendere più difficile mantenere un po' la concentrazione, quindi è normalissimo che durante fine giornata arrivi stanchissimo, però è importante rimanere sempre concentrati sul proprio lavoro. Sta arrivando Marrakesh dal 2023 e guarda caso il suo titolo, il suo disco si chiama Importante.

Dama con Cabana qui su Radio Bella Monella. Le 19:20 e stiamo parlando appunto del problema di lavorare in un open space, quindi in un ufficio comunque molto molto grande, dove all'interno ci lavorano diverse persone e ci sono tantissimi rumori, telefonate, riunioni online, mail da rispondere, quindi tanti rumori che ti fanno effettivamente far fatica arrivare anche a fine giornata. Infatti ti capita magari di arrivare a fine giornata, appunto a fine orario, turno di lavoro, che sei distrutto, anche se effettivamente poi non hai fatto chissà quanti sforzi. È stato fatto anche uno studio su questo fenomeno qui da parte di una grande università di Valencia, che ha coinvolto circa 26 persone. I ricercatori hanno utilizzato dei dispositivi chiamati elettroencefalogramma, ok, li chiamano così, per controllare l'attività cerebrale dei partecipanti mentre svolgevano anche dei piccoli compiti, no? Le stesse persone però sono state suddivise in due parti, quindi all'interno, all'inizio sono state messe magari negli open space, quindi in posti un po' più grandi, e dall'altra parte poi successivamente sono state messe all'interno di queste stanze magari in cui non c'era veramente nessuno. Hanno fatto due confronti e hanno proprio detto che effettivamente le persone svolgono molto meglio le loro attività lavorando da sole, ma anche in senza rumore, quindi senza la presenza anche di nessun altro. Poi vabbè, come dicono gli zero assoluto, comunque bisogna svegliarsi la mattina, cioè, e hanno anche ragione.

Franco con Los Angeles qui su Radio Bella Monella, e stiamo parlando appunto del fatto che effettivamente lavorare in un open space risulta molto più difficile, perché poi al cervello richiede molta più energia per concentrarsi, anche perché poi sappiamo benissimo che in una stanza molto grande in cui lavorano tantissime persone all'interno c'è la presenza di rumori forti, la gente che si alza e che va in bagno, la gente che ti guarda, poi soprattutto che si fa i cavoli tuoi se stai facendo bene il tuo lavoro o meno, poi la presenza di email, la presenza comunque anche di gente che gira in generale, noi facciamo molta fatica, ok, a lavorarci. Invece se ci dovessimo spostare all'interno di una stanza magari un po' più vuota, dove ci sei solamente te e magari il tuo capo, se vogliamo proprio farla in grande, ci risulta molto più semplice concentrarsi. Ma poi questa cosa è normalissima, poi succede soprattutto a tutte quelle persone che all'interno di un open space, per esempio, hanno un sacco di amici, un sacco di persone con cui vanno d'accordo, è normale che è più facile distrarsi. Abbiamo parlato appunto che poi è stato fatto anche uno studio su questa cosa qui dall'Università Politecnica di Valencia, che ha coinvolto 26 persone che sono state piazzate prima in un open space e dopo in un work pod, quindi in una piccola cabina insonorizzata, insolata anche dal punto di vista visivo, quindi sì. E poi da questo studio sono uscite delle risposte dicendo che effettivamente poi le persone lavorano molto meglio, molto più serenamente in un ambiente magari un po' più chiuso. Al 393-736-6170 però volevo chiedere anche un pochettino a voi: che tipo di rapporto avete con i colleghi? Perché sappiamo benissimo che la maggior parte delle volte su queste situazioni qui influisce un sacco il rapporto sui colleghi. Se vi va, messaggio scritto oppure vocale. Intanto abbiamo DJ Matrix con Stesso Posto, Stesse Sagre.

0: DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre, ma stessa radio. State ascoltando sempre Radio Bella e Monella. Concludiamo la nostra prima mezz'ora assieme. Tra pochissimo torniamo e ci ascolteremo i tre dischi selezionati da Matteo Monti. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Non serve aspettare le prossime ferie. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello Scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
10: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni.

0: compassione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso
2: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: degli anni su Bella e Monella.
1: E ci siamo appena ascoltati gli anni qui su Radio Bella e Monella, tre dischi, partendo da Gianluca Grignani, ciao e arrivederci. Nel mezzo Annalisa con Bellissima e ad aprire con gli 883 il grande incubo.
0: Bella e Monella.
1: Seconda mezz'ora insieme, ciao sono Rocky, fino alle 21 staremo assieme. Nella scorsa mezz'ora facciamo un piccolo recap, abbiamo parlato appunto di quelle persone che fanno veramente fatica a lavorare all'interno degli open space, cause comunque rumori fastidiosi, gente che si alza, gente che va a prendersi il caffè, gente che risponde a mail, videochiamate, riunioni eccetera eccetera. Invece adesso parliamo sempre di lavoro, ok? Vabbè, sappiamo che siamo tornati dalle ferie probabilmente con un paio di euro in meno, sappiamo che i nostri portafogli sono un po' più poveri, ecco, però non mi sembra il caso di andare a rubare in giro per la gente comunque, eh? No, perché sto parlando di questa vicenda che è successa appunto a Venezia in un bar, dove praticamente lo stesso ladro è andato a rubare per 4 volte nello stesso bar, tanto che il proprietario ha deciso di mettere un annuncio fuori, gli ha detto: guarda che se ti va, se hai bisogno di soldi non ti preoccupare perché io ti offro un lavoro, eh. Perché praticamente questo ladro è andato a rubare sullo stesso bar per 4 volte di fila, per 4 volte la stessa cosa, l'affettatrice. Quindi povero il proprietario che si ritrova sempre ogni fine mese senza affettatrice. Quindi praticamente ha messo un cartello fuori: se hai bisogno di soldi ti offro un lavoro. Quindi il titolare dice anche di essere disposto a ricomprare l'affettatrice allo stesso prezzo come se fosse nuovo. Però cavoletti, datti anche una regolata, piuttosto se devi andare a rubare vai a rubare anche da altri posti. Poi la cosa che comunque ha fatto anche un po' meno sorridere, questa notizia un po' divertente, perché dice vabbè, capita, sì, ok, fa anche ridere perché va sempre sullo stesso posto. La cosa più divertente è stato che effettivamente gli ha rubato un sacco di soldi anche, quindi cioè il ladro è diventato anche ricco, quindi non è che a casa sua c'ha un sacco di affettatrice e basta, ha fatto anche un sacco di soldi.

dal 2006 Sugar Free con Solo Lei Mi Dà. E invece no, solo noi di Radio Belle e Monella vi diamo la possibilità di vivere i nostri eventi, di divertirsi tutti assieme. Per esempio, partiamo da sabato 12 settembre, dalle ore 20:30 ci saranno gli anni di Radio Belle e Monella al Prealpi San Biagio Arena, la festa dello sport a Conegliano. Quindi saliranno in console Monica Morgan e Andy Mancuso. Poi i protagonisti appunto saranno gli anni. Però attenzione, perché non ci sarà solamente la serata del 12 di settembre, ma anche domenica 13, la prima edizione della festa dello sport, che coinvolgerà numerose associazioni sportive del territorio con dimostrazioni, tornei e attività aperte ai bambini, ragazzi e adulti. Quindi accesso libero comunque, gratuito per tutti quanti, bambini, adulti, ragazzetti, voi che qualunque cosa voi siate, ecco. Poi invece non finiscono qui i nostri eventi, perché domenica 20 settembre Montebelluna si trasformerà tutta in rosa. Corri o cammina con noi 5 o 10 km per sostenere la LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Quindi se vi va di farvi una piccola camminata, una piccola corsetta, potete iscrivervi a montebellunainrosa.it. Poi le altre informazioni comunque le vedrete sempre tramite i nostri canali social, su Instagram c'è Tranai Annalisa con storie brevi.

0: laurea.
1: Coez con Ci vuole una laurea qui su Radio Bella Monella. E concludiamo la nostra prima oretta assieme, insomma. Dai, che ne abbiamo ancora un'altra, perché fino alle 21 è molto lunga. Però secondo me sarà molto corta, perché tra pochissimo parleremo degli IG Nobel, quindi Nobel per ricerche strane o improbabili, che praticamente sono questi premi assegnati ogni anno a ricerche scientifiche che prima fanno ridere, poi fanno discutere. Sì, fa molto ridere, già detta così. Questi Nobel si sono svolti il 3 di settembre, quindi nella serata di ieri sera, proprio a Zurigo. Però ne parleremo tra pochissimo. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Radio Bella e Monella.
8: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
7: Radio Bella e Monella.
9: Aspetti di splendere, aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 20.
10: Radio Bella e Monella, meteo.
11: Amici di Belle Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione di origine nordafricana ben salda sul Mediterraneo e sul nostro paese. Nelle prossime ore e nel weekend, quindi sulle regioni settentrionali, tempo che resta estivo, con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Da segnalare per domani il ritorno di qualche nuvola sulle Alpi centro-orientali, ma senza particolari conseguenze. E soprattutto temperature elevate. Di giorno si suda, con punte massime fino anche a 36-37 gradi nel weekend sulla bassa pianura padana. Al primo mattino aria invece più frizzantina, minima intorno ai 20 gradi. Andremo avanti così fino a martedì compreso. Da mercoledì temperature in calo. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Non hai ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Bella e Monella.

0: Achille Lauro con La Città degli Angeli qui su Radio Belle Monella. Le 20.05, cominciamo, dai, con la seconda ora insieme fino alle 21. Ciao, sono Rocky. Poco fa vi ho dato un piccolo anticipo di quello che parleremo durante questa terza mezz'ora, ovvero degli IG Nobel. Siete per caso dei geni? Avete scoperto magari qualcosa di stranissimo, ok? O magari anche i vostri figli, visto che sono giovani e scrollano tutto il giorno in questi maledetti telefoni, magari, boh, un giorno li verrà qualche vostro figlio, qualche genio, qualche colpo di genio, ecco, perché sto parlando appunto dei Nobel per le ricerche strane o improbabili, che sono praticamente dei premi assegnati ogni anno a ricerche scientifiche che, prima di tutto, fanno ridere o sembrano assurde e poi diventano veramente geniali, che l'idea però non è semplicemente prendere in giro gli scienziati, cioè spesso le ricerche premiate affrontano domande realmente interessanti utilizzando dei metodi veramente seri e quindi producono anche delle risorse, dei risultati molto utili o almeno abbastanza curiosi. Praticamente questi premi vengono assegnati ogni anno negli Stati Uniti, tranne quest'anno che appunto la cerimonia si è svolta a Zurigo proprio nella giornata di ieri. La cosa molto interessante è che i premi non vengono consegnati in modo tradizionale, quindi sono proprio organizzati dalla rivista americana Annals of Improbable Research. Ho capito che si chiama Annals, però non ci confondiamo, e ogni anno vengono assegnati 10 premi. Quest'anno è stato assegnato il premio che si chiama, state molto attenti perché è stranissimo, Mutande Sottoterra. Ecco, questo è stato il premio consegnato per oggi. Adesso ve ne parlo un altro pochettino meglio, perché poi ce ne sono veramente di cose da raccontare, anche dei piccoli dettagli, perché poi detta così non si capisce nulla.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Yomi con Amici Amici qui su Radio Belle Monella. Amici Amici, ci siamo trasferiti a Zurigo perché ieri sera si sono svolti gli IG Nobels proprio lì a Zurigo, che sono questi premi assegnati ogni anno a ricerche scientifiche che prima di tutto fanno ridere, poi fanno riflettere e fanno dire anche Madonna, questo qua è stato veramente un genio. E l'edizione raccontata in questo articolo del 2026, tra le ricerche premiate, ok, tra le genialate inventate da queste persone pazze scatenate, e sì, hanno premiato un gruppo di ricercatori che hanno appunto seppellito migliaia di mutande nel terreno, quindi è veramente una cosa stranissima, però è una genialata, perché poi all'inizio la prendi un po' sul ridere, no? Ma che cavolo hanno inventato queste, le mutande da seppellire sul terreno? In realtà è una cosa molto curiosa, perché i ricercatori hanno utilizzato delle mutande di cotone come strumento per studiare la qualità del suolo, quindi praticamente hanno inserito queste mutande all'interno del terreno per studiare questa cosa qui. L'idea sembra molto comica, ma il principio scientifico è abbastanza semplice, perché il cotone delle mutande è costituito soprattutto da cellulosa, quindi una sostanza che nel terreno viene letteralmente degradata, ecco, da questi microorganismi. Quindi come funziona? I ricercatori possono prendere mutande uguali simili, seppellirle nel terreno, lasciarle lì per un certo periodo, poi tirarle fuori e osservare quanto sono state distrutte dalla decomposizione. Quindi è una cosa molto figa, anche perché ti viene da dire: ok, perché inventare cose stranissime al costo di tot soldi, quando effettivamente puoi utilizzare un oggetto che utilizzi tutto il giorno per scoprire cose comunque fighe, no? Giusto, bello.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

E comunque abbiamo capito che Tommaso Paradiso è astemio, perché agitare Coca-Cola da un sacco di tempo che la sta agitando, eppure potrebbe agitare un bel gin tonic, un vodka tonic, un amaro, qualcosa di diverso, cavolo. Vieni a farti una bella serata con noi di Radio Belle Monella. Magari andiamo, che ne so, a Zurigo, anche perché lì succedono cose molto strane. Stavamo parlando appunto delle IG Nobel, di questi premi dati, ricerche scientifiche molto strane, divertenti, che poi si rilevano essere molto interessanti, molto geniali anche dal punto di vista magari scientifico. Nel 2026, tra le ricerche premiate, ce n'è una sulle mutande sepolte nel terreno. Se avessi sepolto le mie, avrebbero detto: guarda che non ha funzionato molto, I ricercatori hanno usato mutande di cotone per capire quanto è attiva la vita nel suolo. Quindi la ricerca dimostra che, in poche parole, anche un oggetto molto comune può diventare uno strumento scientifico semplice ed economico. Quindi mostrano che una ricerca può sembrare assurda, ma dietro può esserci veramente un esperimento serio e interessante. Poi ce ne sono stati veramente tantissimi altri di premi assegnati, ma tanti tanti. Fra De Palma ti riaggiungerò dal 2021.

0: Diciamocelo ad alta voce che c'è ancora qualcuno che sente la mancanza del mare. Però ormai la stagione è terminata. Vabbè, dai, c'è tempo fino a mercoledì. Poi hanno detto che probabilmente arriveranno un sacco di temporale, le temperature si abbasseranno, quindi approfittatevene. Giulio Russo, un'estate al mare del 1982 qui su Radio Belle Monella. Concludiamo un'altra nostra mezz'ora assieme. Torniamo tra pochissimo e ci sentiremo Italiamo di Antonello Ceri con tre dischi selezionati proprio da lui. A tra poco.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
7: Sottocosto EO.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine Colavita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
16: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
21: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Taliamo tre dischi selezionati da Antonello Cerri, Cesare Cremonini, Lost in the Weekend. Nel mezzo i Brothers con 10 100 1000, e ad aprire con un disco di Jeffrey J, Se ci fosse un domani. Stai ascoltando Radio Belle, Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E sempre qui su Radio Belle Monella c'è Rocky, delle 20:41. Abbiamo gli ultimi 20 minuti scarsi da passare insieme, poi tornerò, piccolo spoiler, domani mattina dalle 10 alle 13, perché dalle 8 alle 10 ci sarà Greta. Un po' così, si è un po' intrufolata nei miei sabati mattina, ma lei che voleva? Poteva starsene a letto, giustamente, no? E parleremo un po' di questo, di sonno, perché vabbè, sappiamo benissimo che siamo tornati dalle vacanze, quindi bisogna un attimo riprendersi, bisogna un attimo riprendere anche la routine. Ma anche per quanto riguarda il sonno, perché sappiamo molto bene che dormire poco può influire sul peso, anche senza mangiare di più o fare meno attività fisica. E voi direte, vabbè, ma già lo sappiamo. Ecco, vi do una certezza, perché è stato fatto uno studio di 6 settimane su circa 95 adulti, e questo studio ha dimostrato che andare a dormire 90 minuti più tardi, mantenendo la stessa ora della sveglia, portava a dormire circa 80 minuti in meno ogni notte. Però attenzione, perché a fine dello studio questi 95 adulti hanno preso tutti quanti mezzo chilo in più, porca miseria. C'è Samurai J con Flamengo Paranoia.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

sapore qui su Radio Bella Monella. Stiamo parlando però di sonno. Abbiamo detto che dormire poco può influire sul peso anche senza mangiare di più o fare meno attività fisica. È stato fatto uno studio su circa 95 persone per diverse settimane. Ha mostrato che andare a dormire 90 minuti più tardi, mantenendo la stessa ora della sveglia, hanno preso mezzo chilo in più a testa. Porca miseria, saranno tanti, saranno pochi? Beh, io direi che una volta che rientri dalle ferie dovresti tipo metterti a dieta. Ovviamente si scherza, giustamente. Però, insomma, bisogna anche stare un po' più attenti. Poi, ovvio, riprendere la stessa sveglia dopo un periodo di vacanze non è poi così facile. Poi pensateci un attimino, perché chi dorme poco effettivamente, no? Anche il giorno dopo si alza che è tutto stressato, tutto isterico, tutto cattivo, arriva al lavoro che odia tutti quanti, quindi insomma è giusto mantenere anche un certo ritmo del sonno, ma soprattutto consigliano giustamente di mangiare anche abbastanza leggeri prima di andare a dormire, perché poi ti svegli di notte con queste apnee notturne, quindi insomma non fa effettivamente così bene. Per questo motivo quindi dormire bene è importante per mantenere un buon equilibrio generale del corpo, avete capito bene? Ma chissà Ariete e Angelina Mango che bella vita che fanno, loro non c'hanno problemi di sonno e andranno sempre a dormire molto presto la sera.

0: Buona domenica, un po' troppo presto per augurarvi buona domenica. Magari ce lo diciamo domani mattina, perché appunto tornerò dalle 10 alle 13. Prima ci sarà Greta dalle 8 alle 10. Intanto buona serata a tutti quanti. Fate bravi, ciao. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi, sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Radio Bella e Monella.
13: Io sono magico, italico, romantico.
12: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio.
16: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella,

0: niente per il ritorno a scuola.
1: Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso.
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Sotto costo EO.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona
6: Italiamo.
7: Italiamo.
8: Italiamo.
9: Italiamo.
5: La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: La cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Vabbè, cos'è che sta andando in onda adesso questa radio? C'è Donnello Cerco italiano. Quando mi piace questa cosa qua a me di musica italiana.
1: Italiamo la grande festa.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Antonello Cerri suona.

Italiani, alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. È chiaro?

0: Hit, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella. Unisciti al nostro canale Telegram. Quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?
7: Abbiamo.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

0: siamo la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: fare.
1: Lasciami fare, come ce l'ho d'agosto quando c'è un temporale. Ubriaco da verbale, voglio urlare dal balcone che andrà tutto male. Amico sono cazzi, dico ciò che penso e mi sputano dai terrazzi. C'è chi è femminista